0: io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per
1: grazie.
0: Lei Annalisa,
1: grazie
0: volevo mille. Fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio indubbiamente, e partiamo così dal mio ultimo CD, Lontani ma Vicini, eccolo qui.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Beh, allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valserino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lo terrei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali, eh? Eccolo qui. Un tango...

Molto bene, concediamo un attimino Faust. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori!
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo grazie. Anche. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi,

applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: Buonanotte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

0: di stelle.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: in difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, eh? E andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000. Così.
2: On the

Molto bene, signori. E questo era lui, Davide, una produzione targata La Peschiera. In collaborazione indubbiamente mia, arriva in collaborazione di Giorgio, arriva la baciata. Un amore sì, così, su!

0: bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. È un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, eh? Venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, eh? Dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: poesia e musica, La forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982, signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Peschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff, per ricordare i vecchi tempi, quando si cantava così.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi, dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi.

0: guerriero vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo. Per

Rotta. E già sento il ritmo sotto, eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge, era il 2002. Signori, arriva

Molto bene, signori, questa è la onda. A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signore. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questa era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente qua sono sempre in televisione.
0: So.
1: Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Beh, direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene, ci sei? Io
0: direi
1: io
0: molto molto bene, grazie a loro indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno quindi a Giovanni, dov'era Giovanni là in fondo? È già andato via, no? C'è ancora Giovanni. Tanti auguri di buon compleanno. Filomena, tanti auguri anche di qua. Tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri. Vieni che entri in diretta, siamo ancora in diretta, cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio, è un buon compleanno Radio Liscio, adesso facciamo magari, lo intoniamo.
0: Auguroni,
1: Auguri, girati di là, eccola qua. Cara Filomeno, tanti auguri da tutta la Peschiera, guarda anche Corrado che ti sta inquadrando. Vuoi dirne una?
3: Dico viva la Peschiera, perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio
0: direi,
1: Liscio Live
0: proprio.
1: Che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi. Bravissimi ragazzi, e continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là. Guarda anche di qua, eccoci qua. Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo
0: grandi
1: il mese
0: gruppi,
1: di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, Vai!
1: Ci siamo? Buon compleanno, Radio Liscio!
4: Happy birthday to you.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri al Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini.
1: Fantastico. Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne canto.
1: Salutiamo gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna e un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie ancora.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.
1: Thank you.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, venerdì 26 giugno 2026, dai che siamo arrivati alla fine di questa settimana, ancora qualche oretta e finalmente ci possiamo fiondare nel weekend. Spero che sia un weekend bello per tutti, per chi è al mare, per chi è in montagna, insomma per chi è in vacanza, un po' in giro. È un giorno come un altro, il sabato e la domenica, con un po' più di casino in giro probabilmente, mentre invece per chi è ancora sotto col lavoro, vuol dire staccare e magari andarsela a prendere quella spiaggia. Vi auguro che sia un buon weekend, magari qualcuno è già in viaggio perché si approfitta del giorno, fa il weekend lungo, e quindi noi siamo qua per farcire di musica la vostra giornata ovunque siate. Questa è Energia Contagiosa, al microfono c'è il vostro Alo, in regia Max. Ciao Max, buongiorno anche a te. Oggi giornatona, un sacco di eventi, abbiamo il calendario di tutto il media della settimana, quindi è proprio il giorno giusto per essere qua. Benvenuti a tutti, si comincia!

Ed eccoci on air, buongiorno di nuovo carissimi e ben ritrovati a tutti quanti, energia contagiosa, sono cominciate le nostre due orette in questa giornata, in questo venerdì che sarà super farcito da tante feste, eventi che vi ho raccontato durante la settimana, li andremo a rivedere tutti quanti, ma prima di ciò andremo a due feste dove ancora non vi ho portato, che stanno cominciando proprio in queste ore e saranno la 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP. Siamo a Roccaverano, giusto appunto in provincia di Asti, un evento bellissimo, e poi ce ne andremo pure in provincia di Udine in Friuli, prima la festa di San Pietro e la ciliegia d'Uracina e poi alla 56esima sagra delle fragole e dei lamponi di Attimis, sempre in provincia di Udine, così fragole, lamponi, ciliegia, così chiudiamo anche con il dolce, con gli eventi e poi via con tutto il nostro viaggio. Però sentite, visto che è il weekend, magari siete pure al mare, sapete com'è, periodo di acchiappi questi, magari qualcuno di voi c'ha il primo appuntamento in questo weekend. Beh, esce sto sondaggio riportato da Vice su circa 3000 adulti, no? Che evidenzia come alcuni comportamenti possono essere percepiti come campanelli d'allarme, altro invece sono cose utili. Ecco, quindi vi dico quattro cose utili: dimostrare interesse facendo tante domande, incuriositi. Due, il contatto visivo che comunica presenza. Capite che consiglioni. Attenti a non esagerare sui social, quindi un'eccessiva attenzione all'aspetto, ai marchi, alle tendenze social può essere letta come un po' superficiale, quindi attenti anche al vostro profilo, ormai bisogna badare anche a queste cose qua, anzi forse ancora prima, perché ormai è la carta d'identità. E poi semplicità e chiarezza al primo posto, vocabolario ricercato non serve, basta essere molto chiari, sinceri, schietti. Vabbè, dai, spero che vi divertiate, che sia un bel primo appuntamento e almeno che ne esca una bella serata. È così, ai single quando arriva il sabato si scatenano e noi li facciamo scatenare anche a quelli accoppiati con la nostra musica. Dai, vi aspetto qua che poi si va in provincia di Asti, cominciamo col nostro viaggio.

Eccoci on air, un saluto a Ricky e Iris che ci mandano un bacione da Scopello, sono lì in vacanza in provincia di Vercelli, bellissimo, avete scelto un bellissimo posto ma immagino lo sappiate guardandovi intorno col fiume Sesia lì che scorre, io ci ho fatto rafting in quei posti, mi piace davvero un sacco, quindi divertitevi e salutate la mia amata Valsesia che noi vi teniamo compagnia sempre con la nostra musica, un bacione anche a tutti gli amici che ci stanno iniziando a salutare su Facebook, ciao cari. Buongiorno a tutti quanti. Allora, venendo a noi, io direi di partire con la prima tappa della nostra puntata, perché stanno scaldando i motori in quel di Roccaverano, in provincia di Asti, dove si tiene la 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP. Bell'evento. Allora, andiamo sul loro sito internet, così vi racconto tutto. Allora, innanzitutto, questo Roccaverano, no? È un formaggio caprino a pasta morbida, veramente molto molto buono, che è proprio simbolo di questo territorio, e giusto appunto la festa si svolge nell'affascinante borgo di Roccaverano. Si celebra il formaggio, è prodotto esclusivamente con latte di capra, il suo sapore intenso, sto leggendo qua per darvi proprio la miglior descrizione, è molto caratteristico, con piacevoli note erbacee e una leggera acidità. L'aroma è fresco e delicato, con sentori di latte caprino che si intensificano con la stagionatura, influenzando anche la consistenza. Fresco, il formaggio infatti si presenta morbido, cremoso, che è quello che io preferisco, mentre stagionato può diventare più compatto e persino leggermente friabile. Alcuni produttori, con un occhio all'innovazione, sperimentano anche tecniche di affinamento particolari con l'aggiunta di alcune erbette locali, stagionature nelle grotte. Insomma, se venite qua siete proprio nella patria del Roccaverano, no? Vi fanno una mega coccola ed è proprio una bella occasione per conoscere tutti i produttori che giustamente saranno qua ad esporre, tra l'altro in abbinata ovviamente con i vini locali, e qui abbiamo il dolcetto d'acqui o l'altalanga di OCG, ma ci sono anche altri prodotti in questo meraviglioso lembo di mondo che sono i salumi, il miele, le confetture. Poi ovviamente è una giornata, due giornate, sabato e domenica, in cui ci sono anche delle masterclass, si approfondisce la storia, le tecniche di produzione dei disciplinari, ci sono degli show cooking, insomma c'è tutto quello che serve per arricchire, no, proprio tutto questo evento, anche con il parere di tanti esperti. Sul loro sito internet c'è tutto il disciplinare, tutte le regole che ci sono dietro alla realizzazione, alla stagionatura di questo meraviglioso prodotto di questo territorio. Mi rimane una domanda: ma perché si chiama carrettesca questa fiera? E allora sono andato a chiederlo perché mi incuriosiva la cosa, e praticamente si chiama così perché i produttori portavano i loro prodotti direttamente sui loro carretti, no? E li vendevano così, e quindi per questo motivo ha preso questo nome. E allora le coordinate ve le ho date, ma ve le ripeto: 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP in quel di Roccaverano, provincia di Asti. Già mi ci vedo lì, bello, un bel bicchiere di vino in mano, un pezzettino di formaggio, ma ciao!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro da 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda. All'Islanda, pensate, l'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Ma come si fa a dire? Vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici. Hai capito? La gente cerca questo. Premesso che devo capire un attimo com'è sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però so, l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti questi servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni, non ci cita neanche, questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica, o come il presentimento. D'altronde, cari, è bello il turismo, bello è tutto, ma se non dai servizi, va bene. A tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Ed eccoci qui carissimi, ancora due feste per voi, fresche fresche, prima di lanciarci poi in tutta la rassegna del meglio di tutta la nostra settimana insieme. E allora, per vivere questi due ultimi eventi che stanno per scatenarsi, ce ne andremo in Friuli, in provincia di Udine, prima a Tarcento e poi ad Attimis, ma cominciamo da Tarcento, dove c'è la festa di San Pietro e la ciliegia duracina. Ah, che bello, senti come suona bene. Allora, intanto siamo in un borgo che sta proprio nel centro del Friuli e questo evento unisce un po' devozione religiosa ma anche sapori del territorio. Infatti è la festa di San Pietro e della pregiata ciliegia duracina. Ogni anno si celebra in occasione di San Pietro e tutto si anima di colori, profumi, allegria, e ovviamente al centro, no, c'è questa protagonista indiscussa che è la ciliegia duracina, che è una varietà locale, leggo, dal gusto dolce e croccante, apprezzata per la sua polpa soda e il suo sapore intenso. Il nome stesso deriva dalla sua consistenza, dalla polpa, no, che è abbastanza dura. Le origini sono antiche, si tramandano di generazione in generazione tra gli agricoltori locali e si distingue appunto per questo suo sapore molto dolce ma con una punta acidula. Tra l'altro, c'è, maturando anche così tardi, è un'altra caratteristica evidentemente che la rende unica. La festa in realtà è già cominciata lo scorso weekend, ma per questo fine settimana vi aspettano ancora con, vabbè, tutta l'apertura degli stand, i vari intrattenimenti musicali durante la giornata, i mercatini gastronomici, le tavolate dove mangiare. Sabato sera suonano gli Absolute Five, mentre invece domenica c'è la serata danzante al coperto con l'orchestra spettacolo Fabio Corazza, e poi alle 23:15 c'è lo spettacolo pirotecnico che chiuderà questa bella festa di Tarcento, provincia di Udine, festa di San Pietro e della ciliegia duracina. E vi ho promesso anche le fragole ed eccole qua, ce ne andiamo ad Attimis, siamo sempre in provincia di Udine, dove c'è la 56esima sagra delle fragole e dei lamponi, a dire il vero. E siamo nel verde delle Valli del Torre qui, e la sagra delle fragole e dei lamponi è un appuntamento ovviamente molto amato, no, in questa bella cornice del parco della villa dei Conti d'Assimis. Si celebra il sottobosco, capito, offrendo fragole e lamponi freschi in tante varianti, al naturale con la panna, al limone, al vino, trasformati in dolci artigianali come le mousse, le crostate, le panne cotte, quanto è buona la panna cotta alla fragola. Poi proposte originali come il risotto alle fragole e il frico friulano, anche lui in versione dolce, hai capito, il frico dolce mi manca. Vabbè, manifestazione organizzata dalla Proloco, e accanto agli stand c'è un po' un programma per tutti. Pensate che c'è il campionato internazionale di fisarmonica diatonica e organetto, che poi porta qua gente da tutta Europa, il festival regionale di cabaret città di Attimis, per chi vuole muoversi all'aria aperta, la camminata delle fragole e dei lamponi che conduce i partecipanti alla scoperta di sentieri, castelli medievali e chiese votive di un territorio che tra l'altro è bellissimo. Hai capito il Friuli? Tac! Se ne esce così al 90esimo con questa doppietta che ti cambia tutte le carte in tavola. E allora, Tarceto, festa di San Pietro e la ciliegia duracina, e Attimis, 56esima sagra delle fragole e dei lamponi. C'è l'imbarazzo della scelta. E con questo abbiamo concluso con tutti gli eventi del weekend. Ma tra poco li rivediamo tutti a partire da lunedì. State lì.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici gravemente danneggiati.

0: all'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran. Così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
2: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone. Ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: alla vaniglia.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di Energia Contagiosa, una seconda ora che sarà tutta dedicata al fine settimana, rivedremo tutti gli eventi che hanno contraddistinto la nostra settimana insieme, che giusto appunto stanno per esplodere, per partire, per cominciare, si sintonizzeranno con noi anche gli amici di Studio 1, ma prima di tutto questo volevo raccontarvi di un posto felice. In realtà quel posto felice a quanto pare ce l'abbiamo tutti quanti, e appunto questa ricerca, questo studio che parla del third place, ovvero diciamo che noi viviamo fondamentalmente tanto tra casa e lavoro, che sono il primo e il secondo posto, mentre invece questo terzo posto dovrebbe essere un posto neutro, no? Tipo il nostro bar preferito, il pub. Facciamo un esempio che capite tutti, ve la ricordate la serie Friends, no? Che si trovavano sempre al solito pub sullo stesso divano, ecco, quello lì per esempio è un terzo posto, un posto pubblico che non è né la casa né il lavoro, dove ci sono volti familiari, ci sono le abitudini, no? Ci si sente parte di quel posto lì e genera una certa appartenenza, e quindi è un posto, no? Come dire, che ti senti a casa anche se non sei a casa, ecco, diciamo così. Il problema principale però riguarda le nuove generazioni, qua mi collego, perché molti, no? Sono cresciuti vedendo queste sitcom in televisione, no? Dove c'era appunto, poteva essere anche un divano, no? Volendo, un semplice divano, ma nella realtà si fa a trovarne di simili. Per alcuni il terzo posto purtroppo oggi sono diventati social network, dove si sente a proprio agio, però in solitudine, una specie di spazio condiviso che però inevitabilmente poi è vacuo, si perde nel nulla, no? Non è fatta di relazioni vere. Quindi questo terzo posto diciamo che dovremmo ritrovarlo, no? Un terzo posto dove star bene, dove star felice, dove stare in compagnia, e mi piace proprio pensare che per qualcuno di voi questo terzo posto possa essere anche in nostra compagnia qua su Radio Liscio, con tutta la nostra musica e tutto il nostro mondo qui a braccia aperte ad attendervi ogni giorno. E allora cari, dai, pronti, partenza, via. Non sarà il terzo posto, ma il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo. Ci sono un sacco di posti dove poter andare in questo fine settimana a divertirsi, e tra poco ve li racconto tutti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, ora veramente di tuffarsi in questo weekend che sta arrivando, questo ultimo weekend di giugno. E allora che cosa ci aspetta in questo fine settimana? Beh, da queste parti dell'Energia Contagiosa abbiamo raccontato tanti eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti quanti, uno per uno, a partire da lunedì, dove il nostro viaggio è cominciato in Piemonte, prima alla Sagra dell'Agnolotto d'Asino, 45esima edizione. Siamo in quel di Calliano Monferrato, che sta in provincia di Asti, e ovviamente si rende onore a questa specialità rara della tradizione piemontese, questi gli agnolotti, no, ripieni di carne d'asino, lavorata secondo ricette storiche. Vi aspettano per farvele assaggiare, pranzi e cene ovviamente farciti da musica, festa e divertimento, sempre in Piemonte, a Sizzano, in provincia di Novara. C'è questa festa dedicata al vino, la 54esima mostra del vino. Ovviamente è un'occasione, no, per parlare di vini del territorio, quindi il Sizzano d'Ochi, Colli Novaresi, siamo in provincia di Novara, il Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara, Erbaluce, ma anche per assaggiare tante cose buone che ovviamente fanno parte di questo territorio meraviglioso, tipo la Toma, la Panissa, eccetera, eccetera. Da qui ce ne andiamo a Terrassa Padovana, ovviamente in provincia di Padova, per la decima festa delle bontà di bufale. Qua la bufala è protagonista perché da parecchio tempo viene preparata da queste parti e viene messa in mostra appunto in questa festa, dove ovviamente il frutto dell'allevamento delle bufale si prepara per tutti i commensali, e quindi ci sono queste bufale che vengono inserite in delle ricette, ma anche in delle fresche capresi, tanto per dirne qualcuna. Anche questo evento si tiene per tutto il fine settimana, anzi in realtà va avanti fino al 5 di luglio, quindi avete occasione di gustarvelo. Poi hanno proprio un bel programma sulla loro pagina Facebook, l'abbiamo visto, con tutte le band che passano a suonare. Insomma, un bel evento, decima festa della bontà di bufala. Da qui andiamo in Umbria, Perugia, per il mercato delle gaite, un evento storico meraviglioso. Il tempo si ferma in questo posto, che già di per sé Bevagna è un luogo meraviglioso, un borgo medievale incredibile, e in questa manifestazione questo borgo viene riempito da bancarelle, ci sono scontri, cavalieri, dame, taverne aperte, insomma un weekend medievale meraviglioso dalle parti di Bevagna, imperdibile. Potessi, guarda, veramente ci andrei subito. Un po' più vicino invece è Sesto Calende, almeno vicino a me. Siamo in provincia di Varese e c'è la 41esima festa delle cascine di San Giorgio, un evento naturalmente molto contadino che va avanti ancora per questo fine settimana, perché è cominciato il prossimo, offrendo stufati d'asino, fritti misti, grigliate di carne, salamelle, costate di cavallo e poi ovviamente tanta musica in questa bella atmosfera, no? Che si scatena in questi eventi così molto popolari. E ancora Lombardia, questa volta Mantova, provincia di Mantova, perché siamo a Felonica, dove c'è la Sagra del Tirot. Anche questo è un evento molto particolare, con questa focaccina che viene farcita e di dolce e di salato, con tutte le primizie del territorio. Anche questo è un bellissimo evento per questo fine settimana. Anzi, in realtà, ve la dirò tutta, questo evento va avanti addirittura fino al 7 di settembre, quindi tutte le domeniche trovate insomma questo mercato dei Tirot che vi aspetta. Un evento invece che è per questo fine settimana è la Sagra della Picula, e qui ce ne andiamo a San Pietro in Cerro, provincia di Piacenza. Questo stufato di carne di cavallo che affonda le sue radici nella cultura contadina locale, una festa che si tiene al parco comunale ex Barattieri, una location che accoglie stand, tavolate, musica, insomma attività un po' per tutti. Ancora qualche secondo che ci riporta in Umbria, perché c'è la Sagra del Pesce in quel di Borghetto, un evento anche questo molto gustoso, dove si celebra appunto il pesce. Qua siamo sulle sponde del lago, quindi è la tradizione proprio dei pescatori, che ai tempi erano i pilastri dell'economia paesana. Pensate, una manifestazione che nasce nel 1964, niente meno, quindi molto molto antica. E qui siamo in provincia di Perugia, in quel di Borghetto, Turo sul Trasimeno. E per concludere, almeno per ora, la 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. Qua siamo ancora a Perugia, in un quartiere che si chiama Pila, e questa è un evento che va avanti fino al 5 di luglio, dove anche qua l'Umbria fa bello sfoggio di tutta la sua tradizione attraverso la torta al testo, che sicuramente rappresenta proprio il meglio, no, dei prodotti iconici di questa splendida regione. Wow, un sacco di eventi, un sacco di feste, un sacco di gusti, e ancora molti ne arrivano dopo un po' di musica. Vi aspetto qua.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Welcome back carissimi, voliamo veloci verso il fine settimana e riprendiamo la nostra rassegna delle migliori feste, dei migliori eventi che saranno protagonisti di questo splendido weekend. Il nostro viaggio riparte da Palagano, siamo in Emilia Romagna, in provincia di Modena, dove c'è la 24esima sagra del ciaccio ad attendervi. Di che cosa si tratta? Di questa specie di crepe che viene riempita, farcita con dolci, quindi marmellate, cioccolate e compagnia bella, oppure salato, quindi salumi, formaggi, crescione, eccetera eccetera. Quindi insomma preparatevi, perché questa è una bellissima festa. Pensate che risale niente meno questo prodotto, il ciaccio, al 1266, antichissime testimonianze di questo prodotto meraviglioso. Da qui ce ne andiamo avanti, andiamo in provincia di Grosseto, esattamente in quel di Monte Rotondo Marittimo, per la 54esima sagra del tortello. Anche qua sanno prepararlo alla grandissima. Si tratta del tortello maremmano, che viene preparato con ricotta, verdura dalle abili mani dei volontari, tra l'altro un sacco di piatti della cucina rustica con tortelli al ragù, burro e salvia, il sugo di noci, penne al pomodoro, bistecca di manzala brace e chi più ne ha più ne metta, tutto per godersi la 54esima edizione della sagra del tortello, Monte Rotondo Marittimo se siete da quelle parti. E poi via in Veneto a Sant'Omio, qui l'immagine ce l'ho ancora stampata bene negli occhi. Siamo a Sant'Omio di Malo, provincia di Vicenza, e c'è la 40esima festa del toro allo spiedo. Ovviamente qua la carne è super protagonista, con questo mega toro su questo spiedo che cuoce lentamente per tipo 15 ore e viene servito a tutti gli avventori, insieme poi a tutta un'altra serie di piatti di carne, ma anche panini, bruschette, salsicce, insomma c'è un po' di tutto per farvi perdere la testa. Eccola. Da Sant'Omio di Malo rimango sempre in Veneto, andiamo a Conselve, che sta in provincia di Padova, dove c'è una festa molto molto bella che è il Summer Pra 2026, una festa estiva dove si balla, ci si diverte, e in questo fine settimana, in questo mega pratone con il palco, c'è un tributo a Ultimo, ai Guns N' Roses, e anche c'è una serata che si chiama Mixathon di ballo, quindi insomma venerdì, sabato e domenica di gran festa. Se volete scatenarvi vi aspettano al Summer Pra edizione 2026. E poi un salto anche in Val d'Aosta, se avete la fortuna di essere lì nei dintorni non potete non farlo, a Baulin, che è una frazione del comune di Avise, siamo a circa 1700 metri di altezza, e c'è la 23esima sagra della fiocca, ovvero della panna montata. È qui una tradizione incredibile, viene proprio raffreddata all'interno di queste grotte dove arriva dell'aria gelida del ghiacciaio. Una volta queste grotte erano utilizzate proprio come dei frigoriferi, adesso rimane questa tradizione meravigliosa e c'è questa passeggiata, la preparazione della fiocca come si faceva una volta, e poi l'assaggio a tutti quanti. Beati voi se siete dalle parti della Val d'Aosta. Carissimi, gli eventi qui non si fermano mai, il spazio un po' naturalmente alla musica, arrivano le nostre orchestre, ma io vi aspetto qua su Radio Liscio perché la mia energia contagiosa vi porta al weekend. State lì.

Sono davvero gli ultimi minuti insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, gli ultimi eventi in questo fine settimana e poi vi lascio davvero al weekend sperando di avervi fatto un buon servizio proponendovi tutte queste feste, magari avete trovato quella giusta per voi se siete nelle Marche e riprendiamo proprio da lì, da quel di Osimo in provincia di Ancona. Vi aspettano per deliziarvi con la 32esima festa dei Vinci Sgrassi, dove protagonista è questo piatto, questa specie di lasagna molto gustosa, quindi strati di pasta, carne eccetera eccetera per voi, per essere gustata ovviamente in un clima di festa. Musica non ve lo dico neanche più, no? Evento che vai, ormai è estate, ci sono band, programmi musicali meravigliosi, andate sulle loro pagine Facebook poi nel dettaglio, oppure sulla nostra app di Radio Liscio per risentire il racconto festa per festa, giorno per giorno. Da qua ci spostiamo sempre nelle Marche a Treia per la 59esima sagra del calcione e del raviolo. Questa Treia si trova in provincia di Macerata e il raviolo, vabbè, non ve lo racconto, però ripieno insomma di tante specialità, mentre invece questo calcione è questa specie di raviolone ripieno, no, a mezzaluna che viene aperto, così esce un po' di ripieno, così anche uno spettacolo per gli occhi. Via anche alla salsiccia anticanton, questa Castelvecchio, siamo sempre nelle Marche, siamo in provincia di Pesaro Urbino questa volta, e qui a Castelvecchio la salsiccia è super protagonista in tutte le vie del paese, dove troverete griglie e spettacoli e musica e divertimento, insomma un profumo di salsiccia che gira da tutte le parti, ovviamente insieme a tutta un'altra serie di specialità del territorio. E con le Marche abbiamo concluso, pronti per lanciarci in Toscana, dove protagonista è la Chianina, almeno nella nostra prima tappa, la 32esima sagra della Bistecca Chianina in quel di Sestino, provincia di Arezzo, e credo di non dover dire altro, no? C'è un po' di tutto, bistecche succulente, filetti saporiti, la maestosa fiorentina, tutti ad attendervi questa domenica, questa 32esima sagra della bistecca davvero imperdibile, Sestino, provincia di Arezzo, beati voi che siete lì. Mentre invece se siete dalle parti di Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e beh, qui c'è la sagra del pesce in festa. Se prima il menù era la carne, qua invece il pesce è gran protagonista, grigliate di mare, cacciucco, stoccafisso alla livornese, impepate di cozze, fritti mini. Quindi qua in Toscana, no, si passa, si fa il menù mari e monti, dalla Chianina a questa sagra del pesce di Rosignano Solvay. Via, veloce veloce perché il tempo corre, torniamo in Piemonte, provincia di Asti, Rocca Verano, per la 25esima fiera carrettesca e fiera del Rocca Verano DOP. Si chiama carretesca perché anticamente i produttori venivano coi carretti a portare i prodotti, e quindi eccola. E per quel che riguarda invece questo formaggio meraviglioso, si fa col latte di capra crudo intero, sapore intenso, no, molte note erbacee, un po' acidulo, ma veramente molto molto buono. Vi aspettano per tutto il fine settimana dalle parti di Rocca Verano, non perdetevela se siete lì in zona, perché veramente è buonissimo quel formaggio. E chiudiamo con note dolci, prima con la ciliegia dura Cina in quel di Tarcento. Siamo entrati in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, dove appunto al centro di questa festa c'è questa ciliegia dura Cina, una varietà locale dal gusto dolce e croccante, una bella polpa soda, un sapore intenso, no, che ve la mettono ovviamente in tante cose fresche e gustose, in questo periodo ci stanno. Come fresche sono le fragole e i lamponi della sagra che si tiene ad Attimis, 56esima edizione della sagra delle fragole e dei lamponi, sempre in Friuli, dove concludiamo proprio con queste note dolci della frutta. In questo caso ovviamente tante varianti delle fragole, con la panna naturale, al limone, nel vino, ma anche attenzione al risotto alle fragole e il frico friulano, anche in versione dolce. Va bene carissimi, veramente una rassegna incredibile, un super weekend che non poteva essere così, è l'ultimo weekend di giugno, poi ci apriamo a uno dei mesi che mi piace più di tutti, ma ne parleremo la prossima settimana. Per adesso queste sono le feste, e se andrete in qualcuno di questi eventi mi raccomando un po' di foto e taggate la nostra pagina di Radio Liscio su Instagram o su Facebook. A tra poco cari, che ci salutiamo come si deve.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E anche per questa settimana è tutto, carissimi, grazie mille di essere stati in nostra compagnia, è sempre bellissimo poi ricevere tutti quanti i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo qua la prossima settimana, sarà una bellissima settimana, entriamo nel mese di luglio finalmente, oh, divento più vecchio tra un pochino, il 7 luglio, tocca a me fare gli anni, e vabbè dai, però luglio è un mese che mi piace molto perché finalmente quando entro in sto mese posso dire che è estate piena e non aspettavo altro. Va bene cari, ne parleremo lunedì, sempre in onda come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, ovviamente con tutta la mia energia contagiosa e anche quella del nostro Max Quarti, mio fedele compagno in questa avventura che saluto e ringrazio, Deus Ex Machina dalla regia. Carissimi, gustatevi sto weekend, divertitevi, state bene, mangiate, bevete, siate allegri, fate i bravi e soprattutto tenete Radio Liscio sempre a manetta come colonna sonora delle vostre avventure. Ciao cari, buon weekend, baci a tutti, ci si becca lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che negli ultimi 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E siamo tornati come ogni giorno con I Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Riboli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani. Poche parole. Le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima del conto. Ho perduto la partita.

Era Una sera, scritta e interpretata da Al Rangone. In pedana ora Paolo Bertoli, Cos'è, cos'è e Braccobaldo.

Raccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La Vedova Nera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E

0: Della Silver Economy, pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Diretta direttissima in questo viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, grandi successi della musica italiana e poi anche con i momenti acustici che ci raggiungono con l'ausilio della chitarra in questo venerdì. Siamo felici perché venerdì, perché questa sera avremo modo di vederci anche a Villanova Solaro con lo spettacolo Admin Tour insieme alla Daido, parleremo di donazione, ma ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera e ovviamente i presenti con l'applausometro decreteranno chi vincerà tra le due fazioni. Quindi salutiamo anche la Simo che si sta preparando per questa sera e sarà davvero una serata importante, ringraziando anche la Proloco che si sono prodigati davvero una grande sensibilità verso questo evento. E siamo felici anche il nostro Marco Sasso e Tolcing è felice perché venerdì 26 giugno, l'ultimo venerdì del mese di giugno, sei contento? È così, da così è rimasto così, quindi venerdì è come se fosse un giovedì qualunque. 331 335 6565 il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms oppure messaggi WhatsApp. Abbiamo anche un messaggio che andremo a leggere con tanto di richiesta di una canzone dei collage, così chi ci ha scritto il messaggio sa che abbiamo ricevuto il WhatsApp. E poi oggi è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga e la giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, quindi anche un giorno a livello di simbolo molto importante. Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con la prima carta generazionale. Generazione X, arrivano i nuovi angeli.

Anna da dimenticare, canzone che in molti si saranno ritrovati a piedi pari, perché questo brano racconta con un tono sbarazzino e orecchiabile la storia di una ragazza descritta come bimba bella che gioca al tira e molla, un po' ti voglio, un po' non ti voglio, ovviamente in amore. Il brano descrive il tipico atteggiamento di una giovane civettuola che promette senza mantenere nulla, provocando e sfuggendo gli avance del partner, e quindi questa sicuramente un momento di vita che ha attraversato un pochettino tutti noi. Loro erano i Nuovi Angeli del 1973 e nel 1973 esordivano dei comici storici che sono ancora oggi alla ribalta. Parlo dei Gatti di Vicolo Miracoli con Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno e Gianandrea Gazzola, davvero simpatici comici che hanno anche fatto poi dei film negli anni 80 davvero importanti, e soprattutto hanno fatto vivere l'estate anche a coloro che magari non andavano in vacanza attraverso appunto i tanti film. Ci tuffiamo negli SMS, o meglio nel WhatsApp, al 331-335-6565. Ci è arrivato questo messaggio: ciao Wilmer, ci fai ascoltare una canzone dei Collage, Due ragazzi nel sole? La dedico alla mia compagna di vita, Savi, con la Y. Quindi Savi potrebbe essere Savino, potrebbe essere Silvio, potrebbe essere Salvatore. Se peschiamo la carta generazionale acustica, la cantiamo? E no, non ancora, ma sarà magari la prossima, vediamo. Quando pescheremo la carta inerente ce la canteremo, ma è il momento di ascoltare Sonia Mori con la canzone Venere, perché abbiamo pescato la carta di un'orchestra da ballo contemporanea.

Ed era Venere, Sony Amori con questa bella canzone in questo venerdì 26. Questa sera l'appuntamento a Villanova Solaro per chi vuole unirsi a far festa, a far baccano, a tifare la musica italiana contro la musica straniera in uno spettacolo dedicato all'Admo e all'Aido. Quindi parleremo di donazione di midollo osseo e di donazione di organi. Poi domani sera si ballerà, si balla sempre alla Peschiera, anche domani sera, vero? Le porte sono aperte con le palle che girano, quindi si ballerà anche al sabato e l'aria sarà ventilata. E per chi volesse, ho visto un appuntamento per quanto riguarda a San Francesco, uno spettacolo dedicato a San Francesco d'Assisi, così per chi è appassionato lo può andare a vedere proprio domani sera a San Francesco al Campo. Si intitola Forza, venite gente a vedere appunto questo spettacolo con l'ingresso gratuito. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della canzone acustica. Allora Savi, caro Savi, per la tua compagna di vita, Due ragazzi nel sole. Beh, Due ragazzi nel sole sono due ragazzi che potrebbero essere in vacanza. Marco, sei d'accordo anche tu? Perché, vabbè, che uno potrebbe anche non essere in vacanza ed esserci comunque sole.

Sole, collage, canzone che ci ha riportato indietro al 1976, quindi siamo anche nel finale della generazione X, perché sappiamo che dal 1980 in avanti si entrò poi nella generazione Millennials. Un abbraccio e grazie per averci mandato questo messaggio al 331-335-6565. Ovviamente non siete obbligati né costretti, ma se ci scrivete, ben volentieri andiamo a leggere i messaggi. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa. Sarebbe bello addormentarmi così con Teddy Reno.

Begin con l'orchestra di Franco Bagutti, che è stata protagonista qualche tempo fa alla Peschiera di Valdengo, mentre prima abbiamo ascoltato Addormentarmi così con Teddy Reno, questa canzone che è stata scritta, pensate un po', nel 1948 da Vittorio Mascheroni per quanto riguarda la musica e Ornella Ferrari in arte Biri per quanto riguarda il testo e il significato, una dichiarazione d'amore passionale romantica dove si esprime proprio il desiderio di addormentarsi tra le braccia cullate dal proprio respiro insieme a quello del partner. Davvero molto bella questa canzone, molto suggestiva. E in quell'anno, nel 48, nasceva ufficialmente nei bar e nelle ricevitorie il concorso dei pronostici, quindi il famoso Totocalcio, dove uno doveva indovinare la squadra che vinceva, e se le indovinavi tutti eri felice perché ci guadagnavi parecchio, assai, e vincevi solamente tu. Davvero un momento molto bello da ricordare. E poi abbiamo anche così curiosato il termine begin dopo un medley. Da dove arriva la begin? Ce lo siamo domandati in questo momento. È un ballo di coppia ed è un genere musicale di origine caraibica, in particolare delle isole Martinica e Guadalupe, caratterizzato appunto da un ritmo afro-francese, un lento passionale dove solitamente si balla sulle 30-35 battute al minuto. Dico bene, Marco, tu che sei ai BPM, che sono i battiti al minuto più memorizzati in tacapa, volevo dire, e l'ho detto. È davvero una canzone molto bella. L'etimologia in francese di begin vorrebbe dire infatuazione o capriccio amoroso, quindi ogni qualvolta che balliamo questa canzone siamo infatuati o abbiamo un capriccio amoroso. E a proposito della generazione prossima, arriva la millennials, e a proposito dell'amoroso c'è proprio Alessandra Moroso con Gianni Morandi insieme con una canzone che, se non ricordo male, è stata scritta da Jovanotti. Ci documentiamo mentre l'ascoltiamo. Il titolo è Hit con l'H Parade, in diretta in questo 26 giugno 2026.

Slide, e confermiamo appunto la collaborazione di Jovanotti con questo brano scritto e anche prodotto, canzone che è uscita proprio oggi, quindi è un'anteprima. Prima era un'anteprima, adesso è diventata un oggi, un'ora. Allora, che ore sono? Siamo giunti nel bel mezzo del collegamento con l'archeologia del liscio, che è bello, che puntualmente arriva con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi il grande Fiorenzo Tassinari con un brano davvero esplosivo. Perché? Perché si intitola Atomica 1969 e la spariamo con l'archeologia del liscio.

0: Fiorenzo Tassinare, la stella dell'Isio in Atomica 1969.
1: Bravo, bravo Fiore, come viene chiamato quando si ha confidenza, davvero uno dei più grandi sassofonisti che abbiamo il piacere di avere in Italia, che porta avanti la tradizione, che per anni ha suonato con l'orchestra di Raul Casadei. Oggi lo troviamo con Moreno Conficconi e siamo felici perché lui vive in Piemonte. Spesso e volentieri ci segui, ti mandiamo un grande saluto e ti auguriamo una buonissima estate, anche perché adesso fa caldo e siamo proprio nel bel mezzo dell'estate, già giugno lo stiamo salutando. E in realtà l'estate è iniziata la settimana scorsa come calendario, ma a livello percepito è iniziato un pochettino prima, con i gradi che sono proprio arrivati a livelli di cucina, dove se sei fuori puoi tranquillamente mettere l'acqua, la pasta bolle e ti fai gli spaghetti in cortile. Altra carta, altra canzone per rinfrescarci, arriva la canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone ribelle, o meglio loro erano i ribelli e intonavano questa canzone. Chiudiamo i pugni.

così potete adesso riaprire la mano comodamente, anche perché per tutta la durata della canzone tenere i pugni chiusi, diciamo che diventa difficoltoso poi riallargare la circolazione sanguigna nelle dita. Come siamo medici quest'oggi, vero Marco? Cioè, ti sei reso conto di questa parte? No, sta dicendo completamente di no, e la canzone ci ha riportato al 1967, quando eravamo nel periodo, l'inizio della generazione X, verso il finale della generazione Baby Boomers. Altra carta, procediamo nel viaggio, li abbiamo chiamati e i Baby Boomers hanno risposto. E arriveremo, Germani, con la canzone Baci, salutando i nostri amici che ci seguono in Inghilterra con Smack, così anche loro comprendono che la canzone in italiano si intitola Baci. E abbiamo spiegato questa presentazione esaustiva di Remo Germani. Ti è piaciuta, Marco? Mi sono perso, non so neanche che cosa devo. Mi sono perso.

vita in me. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

anche noi vorremmo che foste qui in radio, in televisione, in tutto il mondo sintonizzati con noi, e soprattutto possiamo dare oggi una notizia ANSA. È proprio uscito quest'oggi un fatto che per tutta l'estate, se vi ferma la pattuglia della polizia, la stradale, non vi chiederà i documenti, non vi chiederà l'assicurazione, non vi chiederà il bollo, ma vi chiederà se siete sintonizzati con Radio Liscio e se avete scaricato l'applicazione. Se non l'avete fatto, arriveranno multe salate, ma salate salate più salate dell'acqua di mare. Abbiamo detto appunto questa notizia ANSA, mentre invece una notizia che è vera anche questa è vera: la canzone Baci del 1962 ha visto il giro al contrario, il giro d'Italia in bicicletta per la prima volta nella storia, partire al sud per arrivare al nord. Quindi si parte, la carovana decise di cambiare radicalmente il percorso partendo da Milazzo per risalire verso il nord. Questo mandò in confusione molti tifosi abituati al percorso classico, anche perché se tu parti dal nord e vai al sud è più facile perché sei in discesa, mentre invece partire dal sud e venire al nord ti fai tutta questa gara in salita. È stata dura, eh. Comunque davvero bravi i ciclisti che hanno effettuato questa salita in Italia. Tanto è vero che se uno va in vacanza al sud, l'andata ci vanno 4-5 ore, ma risalire dalla Puglia, per esempio, a Torino, a Milano, ci vanno 15-16 ore. Lo sapevi, Marco? Mi sta guardando malissimo il regista, e allora mi salvo con la prossima carta. Generazione X, arriva Laura Pausini con Strani Amori. Bella questa, abbracciamoci, iniziamoci ad abbracciare e spegniamo le luci, perché sono quelle canzoni che creano un'atmosfera particolare.

0: noi dispiace andare via perché siamo quasi addirittura di arrivo in questa giornata. Inizia il weekend e questa sera vi ricordo appunto Villanova Solaro, provincia di Cuneo, nelle zone di Saluzzo, con lo spettacolo Adventure e la partecipazione di Aido, la sfida con la Simo, la musica italiana contro la musica straniera. Parleremo di donazione, andremo a conoscere un po' queste realtà dove, conoscendole, riusciamo a comprendere meglio quello che realmente insieme potremo davvero realizzare di bello. Siamo giunti al termine, ringraziando Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci ha guidato con la massima prudenza, e anche lui è stato fermato dalla pattuglia, gli hanno chiesto se ha scaricato l'applicazione di Radio Liscio ed effettivamente era tutto in ordine, l'ascoltava, era sintonizzato, e soprattutto se non c'è lui poi non funziona la radio, e l'hanno capito e gli hanno anche dato un premio. Ci congediamo con l'Orchestra da Ballo Contemporanea, buon weekend, e poi ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Orchestra da Ballo, una voce importante, vieni a fare l'amore, che potrebbe anche essere un invito. Mauro Levrini,
1: vieni a fare l'amore.

0: grandi successi.
1: E andiamo veramente indietro nel tempo, Correva l'anno 1990.
2: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
5: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Croazia qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti. Dalle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia. Alle 2, Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Alle 5, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una Power Unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
1: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa.
0: In chiusura la palla a nuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.

0: Ciao bella gente, come va? Sì, lo so che non va benissimo per il caldo, adesso ne parleremo. Nell'ambito della trasmissione oggi ho un sacco di robe da dirvi, per cui l'inizio lo faccio un po' corto, in modo che così soddisfo. Ciao Cinghia, anche lui. Esimio supremo, buongiorno. Tanto rispetto nei suoi confronti, mi ha mandato un messaggio prima della trasmissione. Il supremo mi ha detto: dobbiamo sentirci all'inizio della settimana, ti lascio passare il weekend tranquillo, poi ci sono un sacco di aggiornamenti. Queste sono cose che di solito al Cinghia mi preoccupano tanto, perché non è che ce le dice una per volta, quando ce le dice tutte insieme sono catastrofiche. Speriamo che siano catastrofiche positivamente. Va bene, allora, abbiamo detto che parleremo, sto leggendo l'articolo sul Po, aspetta che arriva anche la Teresa.
1: Sì.
0: La Teresa è mia moglie. Perché non è Diana in questo caso.
1: Sì, guardate, sì. Tutto, buongiorno,
0: ti sei resa conto di che cosa hai in testa, vero?
1: Sì, certo, sì. Perché fa tanto caldo e a casa noi donne ci mettiamo sto robo qua in testa. Poi me l'hai regalato tu, non sì. Puoi disprezzare, scusa.
0: Ah, è quello bello,
1: vero? Quello di seta perfetto, quello che si regala alle mogli.
0: Al giorno di Natale, il giorno del compleanno.
1: Ecco, io volevo salutare tutti i nostri amici piemontesi, tutte le altre regioni.
0: Vedete che io mi zittisco completamente.
1: No, aiutami.
0: No, no, no.

0: No,
1: io non oso, perché qualsiasi cosa dica poi potrebbe essere usata contro di me.
0: Ma dai, che tu hai un computer qui che sa tutto a memoria, dimmi quali sono.
1: Dai, annuncia il primo brano.
0: Chi è? Verrà l'estate di chi? Di Marco e Alice?
1: Brava, quasi vera. Vai.

Era Verrà l'estate di Marco e Alice. Oggi venerdì 26 giugno 2026, 177esimo giorno dell'anno, ne mancano 188 a fine anno. È San José María Escrivá de Balaguer, il signore che ha fondato l'Opus Dei, robina leggera a livello mondiale, quella che gestisce tra le altre cose anche un po' di finanze alla grande del Vaticano. Oh, giornata mondiale contro la droga, oggi tutti concentrati contro la droga, oggi tutti anatema contro la droga, oggi tutti con il dito puntato contro la droga. Poi arriveremo stasera, non se ne parla più perché tanto cosa sono in grado di fare? Ci sono 5-6 cartelli nel mondo che gestiscono tutto e sono praticamente intoccabili, a meno che non vogliano loro nelle loro battaglie. Quindi vabbè, cosa devo dirvi? Oggi è la giornata mondiale contro la droga. Innalzate la bandiera e sventolatela con grande veemenza. Zanzarina. Uno dice, non farebbe male neanche una zanzara. No, io le faccio male alla zanzara. Anche il cinghia è uno, anche lui, che è attrezzato con pistole, spruzzini, palette. La paletta ce l'ho anch'io, la paletta ce l'ho qua anch'io, perché se arriva in trasmissione mi rovina l'immagine. Isabella da Roma, buona giornata a te, tua moglie, figlio e a tutti gli ascoltatori. Grazie sempre per il regalo, per la compagnia che ci fai, gradita molto. Un abbraccio, e un abbraccio a te, Isabella da Roma. Ciao Ettore, ho visto ieri dietro la tua Siena tua moglie, perché non ti fai dare qualche ciuffo di capelli? Perché non me ne frega niente, caro Nicola Pescarese. Mi fai sentire rose rosse? Sono uno che non ha mai sofferto così violentemente il fatto che i capelli mi lasciassero. Voleva dire che ero molto macio. Ciao Ettore, ciao cinghia, Marco Sasso, dove siete finiti ieri? Mancate? No, lui c'era ieri, ero io che ero in una visita specialistica e non hanno rispettato loro gli orari, per cui mi hanno sballato. Prima volta in 2 anni e 3 mesi di trasmissione che ho mancato per un'ora. Guardate che succede, allora, dove siete finiti ieri? Mancate, volevo sentire come le viole di Peppino Gagliardi. Grazie Paolo da Genova, troppo caldo, da morire davvero. E vedrai domani, domenica e lunedì. Sono Claudio, mi fate sentire Rinascerò dei Pooh? Ok, faremo del nostro meglio. Buongiorno a tutti, risolti i problemi tecnici, Ettore. Non erano problemi tecnici. Potrei ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Tacca banda, maestro. Ultimo giorno di vacanza e poi a fatica. Lui è Giancarlo D'Alesa, che è in vacanza a Pescoluse in Puglia, nei bagni Icarus, e da quando lui è stato in vacanza attacca il cellulare, il jack delle casse di tutti i bagni Icarus nel suo cellulare e fa ascoltare Canzoni Senza Frontiere, per cui siamo in questo momento in onda ai bagni Icarus, anche oltre che su Prima Antenna TV, sul canale Piemonte Valle d'Aosta, Liguria, sul canale 5, sul canale Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, che è in quel del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, attacca banda maestro, ultimo giorno di vacanza, poi a fatica affronterò gli ultimi 2 giorni di lavoro. Giancarlo, sì, perché dopo va in pensione, ancora 2 giorni di lavoro e poi dal 1° di luglio è in pensione. Ciao Ettore, per favore, potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao, non la capisco, ma io lo faccio. Ciao Ettore, per favore, potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao Giampiero, da tuo nipote Giacomo, di più non so. Primo, oh che bella sta canzone, primo vintage di oggi. Rimmergetevi in quell'atmosfera meravigliosa, una delle canzoni
più eseguite e più ricordate al mondo. Ce l'aveva chiesta Max, che mi ha già mandato il messaggio, perché lui fa una canzone al giorno, poi il medico di torno. Max Di Ozzano ce l'aveva chiesta, una canzone del 1961. Mamma mia quanto l'ho ballata e quanto funzionava, sia nella versione di Celentano, che era Pregherò, sia nella versione originale di Benny King, Stand By Me, resta con me, bellissima, sognatevela.

Allora apri, ecco, bravo. Che bella questa canzone. E bravo Cinghia che ha trovato questo filmato che era tratto dal film, ci ha fatto anche un film, Stand By Me, che aveva come titolo, non mi ricordo. Te lo ricordi tu, Cinghia, il titolo del film? Era A Ricordi di un'estate, Stand By Me, Ricordi di un'estate. La mia Bibbia e lui la mia intelligenza artificiale. Allora, bello, il primo vintage di oggi e adesso devo parlare di un sacco di cose. Devo parlare del caldo, che preparatevi perché il top del caldo sarà domani, sabato, dopodomani, domenica, il vertice massimo, e lunedì. Dicono attenzione anziani, bambini e persone con problemi respiratori, non uscite di casa. Soprattutto nelle ore calde, statevene in casa, belli tranquilli. Se avete il ventolino, fate andare il ventolino. Se avete il climatizzatore, fate andare il climatizzatore. Ma fermi in casa, perché ci sarà un caldo che nella classifica dei vari tipi di caldo viene definito insopportabile. Domani 27, domenica 28 e lunedì 29 danno 37 gradi qui nelle colline del Monferrato, quindi in città saranno senza dubbio più di 40, ma quello che arriva è l'umidità, la compressione cattiva del caldo prima di un probabile arrivo di aria un po' più fresca da martedì mercoledì, per cui prepariamoci anche ai nubifragi, a tutti i casini. Stavo leggendo appunto l'articolo sul Delta del Po, il mare è rientrato per 20 km nel Po. Questo per dirvi quant'è la siccità del più grande fiume d'Italia. I laghi sono scesi, il lago Maggiore è sceso di 50 centimetri, il lago di Como anche lui per l'evaporazione, il sole picchia sopra, l'acqua evapora, e quindi stiamo andando incontro a situazioni. Già hanno qui in Piemonte, hanno ridotto di molto la possibilità dell'irrigazione nei campi, della lavare le macchine vietato in provincia di Cuneo, eccetera, eccetera. Tutti i problemi che vengono fuori con la siccità, perché l'acqua è acqua e quando manca l'acqua. Ciao Ettore e Cinghia, buon fine settimana e voglio dire a mia nipote Michelle, brava, è uscita dagli esami con un bel 100. Queste sono le soddisfazioni della vita vere. Io difatti ieri ho detto alla mia nipotina, sono proprio orgoglioso di te per la pagella che hai avuto. Lei è arrossita e mi ha detto grazie, ma gliel'ho detto proprio col cuore, ero veramente soddisfatto. Baci, baci, baci, baci, e diamoli sti baci che costa niente, fanno felici, forse, speriamo, gli altri. Baci, baci, baci, baci.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: C'è qui la terra con la boccuccia aperta così. Ho sete, acqua viene gra, ho sete. E dirsi ciao, ce l'aveva chiesta Paolo di Genova, un brano del 1978 di Mattia Bazar. Mattia Bazar. Secondo vintage di oggi.

non è molto ricordata, ma vinse Sanremo nel 1978, questa è Dirsi Ciao. Seconda arrivò la Anna Oxa quell'anno, mi ricordo perché c'ero. Mattia Bazar, che brava l'Antonella Ruggiero, veramente brava. Boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in catena, adesso rischia, è brava anche lei, però con la Daniela Ruggiero rischia.

l'amore. La Daniela Cavanna, la donna con la tinta di capelli più incredibile della, di tutta la, la musica orchestrale italiana. Infatti io la prendo in giro, lei è una che ha il senso dell'umorismo quando dico che si tinge con il ketchup. Tutto Pepe, il prossimo brano. Oggi sono bravo, sto rispettando i tempi. Mi piace com'è la scaletta stamattina, perché ha questo ritmo estivo. Non per niente siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Radio Liscio Summer Edition, Radio Liscio in versione estiva, in edizione estiva, e quindi anche Canzoni Senza Frontiere in edizione estiva. 331-335-6565, sempre il nostro numero di telefono con il quale potete fare richieste, interventi, dire robe, eccetera, eccetera, in diretta con me tramite WhatsApp. Allora, dicevo, Tutto Pepe, attenzione, perché Tutto Pepe e Tutto Peperoncino, d'inverno con questo caldo possono avere ulteriori effetti devastanti. Il Matteo Bensi alla fisarmonica comunque è una gradevolezza da ascoltare e vedere, per chi la sta guardando in Radio Liscio Visione. Dalla Peschiera, domani sera alla Peschiera ci sarà la Sabrina con la My Band, con la

Vai Loris, e dopo il basso arriva anche il sax di Fabio Barbera. Buonasera Flaminia.

0: Pense.
1: Applausi, non applaudire troppo forte perché se entra nel microfono il cinghia si incavola. Sì, ecco.
0: Basta, facciamo solo un gesto.
1: Ecco, adesso ha cambiato cappello, non è più il foulard, adesso non è più la Teresa.
0: No, perché ho sentito che Pugno ha detto che è estate e dobbiamo rappresentare l'estate.
1: Ettore, tua moglie si chiama Teresa come mia madre e come mia nipotina, alla quale sono bisnonno da Nicola Pescarese. Mia moglie non si chiama Teresa, si chiama Diana, lei.
0: Sono Diana, però va bene, io imito la Teresa perché mi piace tanto.
1: La Teresa dei Legnanesi, esatto. Quando arriva così.
0: E c'era nel cuore.
1: Per quello che io ho detto, arriva la Teresa, in effetti è la Diana che arriva travestita da Teresa. Allora, che bravo Matteo Bensi e tutta la sua orchestra, sì, e quella Tutto Stupendo. Pepe che abbiamo ascoltato. Adesso una canzone che è tutta una polemica. Il terzo vintage di oggi, sì. Lo spiego a lei e lo spiego, sì, a voi. È Felicità. Ah. Felicità arrivò seconda a Sanremo nel 1982 dietro a Riccardo Fogli, che cantava Storie di tutti i giorni, che fu quello che vinse. Felicità era stata scritta dal mio amico su Facebook, ci chiacchieriamo, sì, spesso, Cristiano Minellono, detto Poppy. E a un certo punto, qualche mese fa, la Romina ha detto: oh, che parba sta Felicità, io non volevo cantarla. E sia Albano, che la canta con lei, sia Cristiano Minellono le hanno detto: sì, però guarda che hai fatto i soldi con Felicità, perché l'hanno cantata in tutto il mondo e ha avuto successo in tutto il mondo. Quindi non si sputa nella minestra che si sta mangiando.
0: È vero, imparalo perché è importante.
1: Se poi è un minestrone freddo, di quelli che si mangiano d'estate con questo caldo, sì, va ancora meglio. Felicità, Albano e Romina Power. Da Isabella San Germano ce l'aveva chiesto.

0: Allora, era la felicità di Albano e Romina Power, eccoci qua. Quindi questa l'ho già presentata e discussa e possiamo tirarla via. Allora, avete visto il ritmo, eh? Prima c'era il Tutto Pepe che era una bella polca, adesso la felicità di Albano e Romina Power, ma il mambo? Il mambo d'estate va, eh? Se uno regge il fiato, regge il ritmo e regge la calura, mamma mambo, mamma mambo.
1: Ma dai, che facciamo anche Morena, il mambo,
0: grande orchestra oggi.
1: Valera, e quindi cosa dici? Ci sta proprio a puntino il mamma mambo.
0: Mamma mambo, Moreno il biondo e l'orchestra Grande Evento. Eccolo qui, il Tassinari con il sassofono.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo il mamma bam, mamma bam, mamma mambo, che la Diana, adesso ricomincio a chiamarla col suo nome, perché l'ho chiamata Diana per 2 anni, adesso per una volta che l'ho chiamata Teresa, perché mi sembrava la Teresa dei Legnagnesi, tutte mi state scrivendo: ciao Ettore, come sta tua moglie Teresa, come sta? Bene? Non si chiama Teresa, ma cosa ascoltate? A volte mi sembra di essere incomunicativo. Allora, siamo al primo vinile di Casa Andenna di oggi, di questa Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ed è anche questa una delle mie canzoni preferite in senso assoluto. Pensate che ha tutta una storia, perché venne incisa il 7 di dicembre del 1967. 3 giorni dopo, il signore che l'aveva incisa morì in un incidente aereo, cadendo con l'aeroplanino che aveva affittato, comprato, per accelerare un po' gli spostamenti con la sua band, per andare a suonare di qui e di là, perché era richiestissimo all'epoca. Cadde, per cui la canzone uscì postuma, e uscì dopo che lui era scomparso. Ed ebbe un successo strepitoso, non perché lui era morto, ma perché è stato forse il pezzo più bello che ha fatto in vita sua. E il destino a volte è sadico e crudele, e cinico e baro, e lo fece morire senza vedere il successo che ebbe poi la sua canzone nel mondo. Allora, è al 48esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. È interpretata dal signor Otis Redding e il suo titolo è Seduto sul molo della baia, Sitting on the Dock of the Bay. Che bella! Godetevela, è stupenda!

non posso farlo perché il microfono si interrompe, eccetera, eccetera, è troppo sensibile, ma io la so fischiare. Sitting on the Dock of the Bay, che bella che... Ci arrivò in anteprima assoluta a Radio Monte Carlo nel gennaio del 1968 e l'ho adorata da subito, quindi solo 58 anni fa. E io già ero sul pezzo e quando la suonavo proprio già me la beavo. Me la beavo allora, pensa come me la beo ancora adesso. Quindi quando una roba è bella. Sitting on the Dock of the Bay, 48esimo nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, Otis Redding, 1967. E adesso, ma dai che ce la faccio a passare Danza Senza Fine della Suonami Band prima di salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Adesso non si bea le orecchie e l'animo, si bea la vista, il cinghia, perché quando lui vede la Sofia... La Cowgirl!

Allora, era la Danza Senza Fine della Suonami Band. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano. Ciao a lunedì, perché il venerdì è l'ultimo giorno di diretta. Questa trasmissione, tra le altre cose, andrà in replica domenica mattina dalle 11 alle 13, sempre su Radio Liscio. E andiamo con la quinta, che sarà la musica che concluderà la prima ora di Canzoni.

la fisarmonica qui a Canzoni Senza Frontiere, che una volta era la grande orchestra con la quale ballavano tutti quando c'erano le feste di paese. Oggi c'è il Radio Liscio Summer Tour. Ho chiesto al Supremo di mandarmi qualche notizia in più, perché ce n'è uno che si svolgerà vicino a Vercelli. Comunque, din don, din don, din don, din don.

0: Giancarlo D'Avese, non è solo il tuo Giancarlo, è anche il mio. Va bene, abbiamo fatto mezzogiorno, quindi come sempre ad ogni capodora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

a tutte e a tutti, bella gente. Qui sempre Canzoni Senza Frontiere con me, il Torandenna, a vostra esposizione. Oggi è il 26 di giugno 2026, bello, è eufonico, è il 177esimo giorno dell'anno, stiamo per arrivare a metà anno, fra 6 giorni, ne manca

Erano 188 a fine anno e San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, robina da niente, ed è la giornata mondiale contro la droga. Siamo tutti contro la droga, sì, brutta droga, cattiva droga, di più non si può fare perché inoltre sì, oggi è la giornata mondiale contro la droga, ci riflettiamo tutti per 30 secondi e poi vediamo quello che si può fare, quello che stanno facendo da anni. Quindi in molti casi niente, purtroppo. Allora, siamo al primo brano di oggi. Intanto sentivo prima le notizie terrificanti del terremoto in Venezuela, e un pensiero va sempre, perché sulle prime pagine dei giornali c'è sempre la guerra contro l'Iran e Trump contro la Meloni e la guerra in Libano e questo e quell'altro. Oggi diamo veramente un pensiero, 50.000 dispersi, quindi non sanno, sono vivi, sono morti, per il momento ne hanno trovati 235, e su un giornale, mi pare su Repubblica oggi, ho letto che c'è un'app per Android, quindi sui cellulari, che ha avvertito 30 secondi prima: attenzione, sta per esserci un terremoto. C'è quest'app che avverte, pensate che è messa dentro in quella situazione del telefono, di quando lo si gira, no? Da orizzontale a verticale, ecco, lì avverte l'impulso del terremoto. Non vi dà tanto tempo, 30 secondi, ma alcuni in quei 30 secondi li hanno ascoltati, sono usciti di casa e probabilmente si sono salvati. Ora quest'app c'è Sud America, Stati Uniti d'America, in alcune zone dell'Oriente, in Italia non c'è, quell'app sul telefono non c'è, eppure siamo una situazione più di una terra piuttosto sismica anche noi. Android, cosa aspetti a mandarcela come aggiornamento? Tanto dovete solo schiacciare un bottone. Va bene, e comunque io sorriderò, perché la vita, anche nei momenti truci, bisogna avere la forza di fare un sorriso, perché ci permette di andare avanti, se no, ragazzi, io sorriderò di Paolo Tarantino. Me lo impongo, mi obbligo a sorridere.

Allora, era Io sorriderò di Paolo Tarantino, poi sto leggendo ancora adesso, siglato l'accordo che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, fino a 6 ore settimanali. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il mio medico di famiglia che diceva: ma non siamo abbastanza medici per fare sta roba qui. Ma se non firmavano l'accordo entro il 30 di giugno perdevano i soldi europei del PNRR. Vabbè, abbiamo detto che qui non si parla di politica, per cui io resto stupito personalmente, ma non parlo di politica. Allora, Claudia Mori. Mi era stata chiesta da Nicola Pescarese, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Allora, Nicola, sappi che oggi pomeriggio la mia signora diventerà la mia parrucchiera personale e con un rasoio apposito elettrico mi regolerà la capigliatura, in modo che lunedì mi vedrai estivo e piacevole per la tua vista. Caro Nicola Pescarese, che ieri mi aveva chiesto un brano della Claudia Mori, questa ragazza del 44 che è la moglie di Celentano, che lui è del 38. Non succederà più, lo cantava nel 1982 e partecipò fuori gara al Festival di Sanremo, ma fuori gara alla serata finale. Grande successo, diventò il singolo più venduto dell'intero festival.

Claudia Mori, la Sciura Celentano, non succederà più. Nicola Pescarese soddisfatto, grazie. Un infuocato buongiorno e weekend, Ettore Cinghia, per cortesia. Odio l'estate di Bruno Martino. Enza da Torino, sempre su Prima Antenna, ciao. Quindi in questo momento non sei più su Prima Antenna, mi auguro che tu stia ascoltando con gli altri vari sistemi con cui si ascolta Radio Liscio. Alexa, il PC, il telefonino con l'app, DAB, ci sono mille sistemi per... Ecco sì, no, Alexa stop, che ti venisse un po' di bene. E succede anche al Cinghia, quando appena la citi lei si sveglia. Allora, ciao Italandena, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. Qui a Pralungo fa tanto caldo, no, qui da noi è freschissimo. Siamo adesso a... com'è che ti sei abbassato? Ehi, dove sei andata a finire? Ok, allora 31 gradi, no, si sta bene, mezzogiorno, quindi a pomeriggio previsti i soliti 35, qui nelle colline del Monferrato 300 metri d'altezza. Allora, vorrei sentire Elisa e Simone Di Francesco e i Blu dalla Peschiera di Valdengo. Non hanno registrato, non abbiamo registrazioni della Peschiera di Valdengo, mi confermi Cinghia? Non sappiamo. Elisa e Simone Di Francesco e i Blu della Peschiera di Valdengo, 53 anni. Ciao Ettore Andenna, Pralungo Biella, mi rispondi? Grazie, sì, ti ho risposto. Non sappiamo se abbiamo delle registrazioni di Elisa e Simone Di Francesco. Adesso chiediamo al Supremo, e il Supremo dall'alto della sua, del suo monte ci manderà magari una risposta. E poi abbiamo l'ennesimo messaggio di Isabella San Germano. Ciao Isabella, e andiamo con un Midley Boogie in pieno Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, un bel boogie che aiuta a rimanere freschi ed in forma, un Midley Boogie di Maurizio Medeo. Go, go, Mau! Olé.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Popolare! Eccola qui, scatenata, con il suo tailleur pantalone color evidenziatore. La Elena Cammo.

popolare, ha vinto anche la settimana del liscio con questa popolare, la Elena Cammarone. Mi piace questo messaggio al 331 335 6565. Ettore Primantenna, cioè non sono più Ettore Andenna, adesso sono Ettore Primantenna, allora Primandenna, mettila di quando sono in casa, quindi quando è in casa ascolta Ettore Primantenna. Radio Liscio per me da 2 anni dirette, poi registrazione nel pomeriggio e il weekend, addirittura ci registra nel pomeriggio dei weekend. Grazie Enza di Torino, che è una precisazione quella che fa, come seguo io Radio Liscio, come seguo io Ettore Primantenna, scusate che sarei io. Va bene, siamo ai vinili di casa Andenna, appunto. David Bowie, dopo 10 anni che era fuori dal grande circuito della musica mondiale, rientra nel 2013, 3 anni prima di morire, con un brano intimista, cioè era un brano proprio una lenta ballata con la quale lui voleva reintrodursi presso i suoi fans e non solo, dicendo: sono stato fuori per 10 anni, ma adesso ritorno riflessivo su quella che è stata la mia vita. Difatti il titolo del brano era Where Are We Now? Dove siamo noi adesso? Where Are We Now? Di David Bowie, 47esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. È un brano del 2013, che appunto lui lanciò in occasione del suo 66esimo compleanno, e David Bowie non lo mandò fuori su disco subito, lo mandò prima di tutto sul suo YouTube, mi pare, no, su iTunes, su iTunes, senza particolare pubblicità o promozione. Mi disse: rientro così timidamente con questa mia canzone. Where Are We Now? Dove siamo adesso? David Bowie.

tristissima questa Where Are We Now di David Bowie. Comunque io ve l'ho passata rispettando la classifica del 47esimo posto nelle 500 canzoni più belle di sempre. Anima, dai, Lara Agostini, Anima, Anima, l'anima, quando l'anima se ne va dal nostro corpo, come dice mio figlio medico, siamo carne morta. I medici sono piuttosto cinici, non ascoltateli troppo, tranne quando devono curare.

Anima di Lara Gossini, risolviamo un po' l'atmosfera con i nati e i morti di oggi, 26 giugno di qualche anno fa. Uno dei più grandi maestri direttori d'orchestra italiani, Claudio Abbado, era nato nel 1933. Max Biaggi, campione polemichino di moto, è nato nel 1971, quindi oggi ne fa 55. Arianna Grande, 1993, quindi oggi 33. Paolo Maldini in questo momento è nella mente dei grandi risolutori, dicono loro, dei problemi del calcio italiano, quindi Malagò, lo stesso ministro Abodi stanno convergendo su uno che è stato un'icona, lo dico da interista, indipendentemente dal fatto che lui sia stato un milanista convinto della famosa dinastia dei Maldini, è stato un grande uomo di calcio da ammirare, perché non bisogna dare contro a quelli che giocano nelle squadre avversarie solo perché sono nelle squadre avversarie. Quando uno è bravo e lo si riconosce in qualsiasi situazione si trovi. E io mi auguro che lo facciano diventare il direttore tecnico di tutte le nazionali, che più nazionali non si può, sperando che prima o poi si torni a giocare nel campionato del mondo, ma chiamo da tre volte. Antonio Ricci, il mio amico Antonio Ricci, il signor Striscia la Notizia, e non solo, è del 1950, oggi ne fa 75. La sua Striscia la Notizia è stata scalzata da quel fenomeno televisivo che è Gira la ruota gira, del mio amico anche lui Jerry Scotti, che devo dire la fa molto molto bene ed ha un grande, grande successo, anche grazie alla sua socia, perché la Samira in questo momento secondo me è il personaggio femminile televisivo di maggior impatto. E questo per quanto riguarda i nati. Per quanto riguarda i morti, oggi moriva nel 1967 Don Milani, e io l'ho conosciuto addirittura a fine anni 50, inizio anni 60, perché veniva in colonia sul mare, mi pare a Cesenatico, sì, a Cesenatico, dove andavo io con le colonie estive del Collegio San Carlo, che io ho frequentato in adolescenza, anzi diciamo pure in gioventù. Mario Verdone, papà di Carlo Verdone, a sua volta attore, doppiatore e quant'altro, diciamo che introdusse il figlio, morì il 26 giugno del 2009. E poi Francisco Pizarro. Chi fu Francisco Pizarro? Fu uno spagnolo che conquistò tutto l'impero degli Incas e che, in modo piuttosto brutale, perché li massacrò alla grande, imprigionò l'imperatore, poi lo fece uccidere, insomma, no. Però ha inventato Lima, la capitale del Perù, l'ha creata, l'ha fondata. Francisco Pizarro morì nel 26 giugno del 1541. Caterina, chiedo scusa prima di morire, Caterina Valente fu una grandissima interprete, adorata da Mina, diceva che aveva una voce, Mina proprio stravedeva per lei, ha detto, una voce incredibile, morta a Lugano a 93 anni, pensa te. È stata una cantante, attrice, showgirl e chitarrista italiana, morta nel 2024, ma era nata a Parigi nel 1931 ed era il tipico esempio di artista cosmopolita, nata a Parigi da genitori italiani, poi sposata in prime nozze con un tedesco, in seconde nozze con un britannico, parlava 6 lingue correntemente e cantava in 12. Ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo, ma quello più famoso, io me lo ricordo perché lo cantava in televisione quando era ospite di Mario Riva nel Musichiere,
era Personalità, Personalità del 1960, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: No, pensa che non parla, quindi mi permette di annunciarlo, perché di solito si annunciano loro quando sono in serata dal vivo. Alex Villani, che canta nell'orchestra

Resta Qui di Federica Cocco come orchestra, ma cantava Alex Villani. Il momento del cinecalendario, qual è il film di oggi, 26 giugno 2026? Ebbene, il film è Little Miss Sunshine, la piccola Miss Sorriso. Cheryl Hoover ha due figli, Olive, che sogna di diventare reginetta di bellezza, e Dwayne, adolescente che ha fatto voto di silenzio. Il marito Richard vuole affermarsi come oratore motivazionale, mentre con loro vivono il nonno sboccato Edwin e lo zio Frank, studioso di Proust e reduce da un tentato suicidio. Quando Olive, la figlia, si qualifica per il concorso Little Miss Sunshine, la famiglia parte per un viaggio che metterà in luce fragilità e legami profondi. Allora, è un film che è stato fatto per criticare dell'idea della vita come competizione, incarnata qui da un concorso di bellezza per bambini. Arrivati al concorso, Frank, lo zio studioso, legge una copia del New York Times Review Books che porta la data di 26 giugno 2005, ed è per questo che Little Miss Sunshine è stata abbinata al 26 giugno 2005. E siccome sabato e domenica non ci sono, vi dico già anche il film di domani. Il 27 di giugno, sabato, il film abbinato è Dracula di Bram Stoker, diretto niente po' tutto di meno che da Francis Ford Coppola. È uno dei grandi successi horror degli anni 90, è la storia del cavaliere che rinnega Dio dopo il suicidio dell'amata e si carica di una disperazione inedita facendo del suo Dracula un mostro segnato dall'eterna sofferenza. E qui devo dire che è molto bravo Francis Ford Coppola, perché l'ho visto il film, perché lo fa vivere in varie situazioni, dal vecchio inquietante al dandy appassionante fino al pipistrello mostruoso. Ma perché il 27 di giugno? Perché a un certo punto Dracula parte da Varna, da dove si trova, per dirigersi a Londra a fare danni. E la data, lo si legge in sovrimpressione, in cui la goletta di Mitter, che è ignara di trasportare il conte Dracula, parte da Varna per andare a Londra, è il 27 giugno 1897. Ed è per questo che il 27 giugno è abbinato a Dracula. Quindi, se domani volete sapere qual è il film del vostro compleanno, Dracula. Ah, fatevi crescere, mettetevi i canini finti. Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Gloria, Gloria è del 1979, è di Umberto Tozzi. Lui non l'amava moltissimo, ma diventò uno dei suoi brani di maggior successo. Allora, si spostarono alla Union Studio di Monaco di Baviera per inciderla. Gloria ottenne subito un grande successo in Italia, dove raggiunse la seconda posizione nella classifica dei singoli, poi in molti altri paesi ebbe un grande successo anche in Spagna. Allora, Umberto Tozzi, Gloria, 1979.

0: Eh sì, siamo quasi al gran finale. Era Gloria di Umberto Tozzi. E mentre il Cinghia mi manda in sotto come tappeto musicale Superman di Giampiero Vincenzi, io sono ai saluti del venerdì, che sono quelli più lunghi di tutti i dì. Allora, non faccio in tempo a leggervi l'accade oggi, vabbè, ve ne leggerò uno che è riferito alla prossima, al prossimo lunedì. Cinghia, ciao, buon weekend. Stasera il Cinghia va Motalciata a suonare in un'orchestra country ed è già preoccupato, dice, sarà Zanzara Party perché suonano all'aperto. Detto l'andenna, ricordate le 3 S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, per tutto il weekend. Buon weekend, ci ritroviamo lunedì con Canzoni Senza Frontiere, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.

0: Ova Guida, Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12 con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
3: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riusciti a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
2: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
4: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
2: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, e andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000. Così.
2: Andando.

Molto bene, signori. E questo era lui, Davide, una produzione targata La Peschiera. In collaborazione indubbiamente mia, arriva in collaborazione di Giorgio, arriva la baciata, un amore sì, così, su!

0: bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. E un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, eh? Venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, eh? Dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: poesia e musica, La forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982. Signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Teschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi, dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi.

0: Salvini.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
6: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con caldo intenso ed afoso su gran parte del nostro territorio, specialmente in Valpadana e su parte delle regioni centrali, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 38-39 gradi, caldo accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. Altrove temperature massime fino ai 34-35 gradi. Una giornata con sole protagonista. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, venerdì 26 giugno 2026, dai che siamo arrivati alla fine di questa settimana, ancora qualche oretta e finalmente ci possiamo fiondare nel weekend. Spero che sia un weekend bello per tutti, per chi è al mare, per chi è in montagna, insomma per chi è in vacanza, un po' in giro. È un giorno come un altro, il sabato e la domenica, con un po' più di casino in giro probabilmente, mentre invece per chi è ancora sotto col lavoro, vuol dire staccare e magari andarsela a prendere quella spiaggia. Vi auguro che sia un buon weekend, magari qualcuno è già in viaggio perché si approfitta del giorno, fa il weekend lungo, e quindi noi siamo qua per farcire di musica la vostra giornata ovunque siate. Questa è Energia Contagiosa, al microfono c'è il vostro Alo, in regia Max. Ciao Max, buongiorno anche a te. Oggi giornatona, un sacco di eventi, abbiamo il calendario di tutto il media della settimana, quindi è proprio il giorno giusto per essere qua. Benvenuti a tutti, si comincia!

Ed eccoci on air, buongiorno di nuovo carissimi e ben ritrovati a tutti quanti, energia contagiosa, sono cominciate le nostre due orette in questa giornata, in questo venerdì che sarà super farcito da tante feste, eventi che vi ho raccontato durante la settimana, li andremo a rivedere tutti quanti, ma prima di ciò andremo a due feste dove ancora non vi ho portato, che stanno cominciando proprio in queste ore e saranno la 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP. Siamo a Roccaverano, giusto appunto in provincia di Asti, un evento bellissimo, e poi ce ne andremo pure in provincia di Udine in Friuli, prima la festa di San Pietro e la ciliegia d'Uracina e poi alla 56esima sagra delle fragole e dei lamponi di Attimis, sempre in provincia di Udine, così fragole, lamponi, ciliegia, così chiudiamo anche con il dolce, con gli eventi e poi via con tutto il nostro viaggio. Però sentite, visto che è il weekend, magari siete pure al mare, sapete com'è, periodo di acchiappi questi, magari qualcuno di voi c'ha il primo appuntamento in questo weekend, beh, esce sto sondaggio riportato da Vice su circa 3000 adulti, no? Che evidenzia come alcuni comportamenti possono essere percepiti come campanelli d'allarme, altro invece sono cose utili. Ecco, quindi vi dico quattro cose utili: dimostrare interesse facendo tante domande, incuriositi. Due, il contatto visivo che comunica presenza. Capite che consiglioni. Attenti a non esagerare sui social, quindi un'eccessiva attenzione all'aspetto, ai marchi, alle tendenze social può essere letta come un po' superficiale, quindi attenti anche al vostro profilo, ormai bisogna badare anche a queste cose qua, anzi forse ancora prima, perché ormai è la carta d'identità. E poi semplicità e chiarezza al primo posto, vocabolario ricercato non serve, basta essere molto chiari, sinceri, schietti. Vabbè, dai, spero che vi divertiate, che sia un bel primo appuntamento e almeno che ne esca una bella serata. È così, ai single quando arriva il sabato si scatenano e noi li facciamo scatenare anche a quelli accoppiati con la nostra musica. Dai, vi aspetto qua che poi si va in provincia di Asti, cominciamo col nostro viaggio.

Eccoci on air, un saluto a Ricky e Iris che ci mandano un bacione da Scopello. Sono lì in vacanza in provincia di Vercelli, bellissimo, avete scelto un bellissimo posto, ma immagino lo sappiate guardandovi intorno col fiume Sesia lì che scorre. Io ci ho fatto rafting in quei posti, mi piace davvero un sacco, quindi divertitevi e salutate la mia amata Valsesia, che noi vi teniamo compagnia sempre con la nostra musica. Un bacione anche a tutti gli amici che ci stanno iniziando a salutare su Facebook. Ciao cari, buongiorno a tutti quanti. Allora, venendo a noi, io direi di partire con la prima tappa della nostra puntata, perché stanno scaldando i motori in quel di Roccaverano, in provincia di Asti, dove si tiene la 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP. Bell'evento. Allora, andiamo sul loro sito internet, così vi racconto tutto. Allora, innanzitutto, questo Roccaverano, no, è un formaggio caprino a pasta morbida, veramente molto molto buono, che è proprio simbolo di questo territorio. E giusto appunto la festa si svolge nell'affascinante borgo di Roccaverano. Si celebra il formaggio, è prodotto esclusivamente con latte di capra, il suo sapore intenso, sto leggendo qua per darvi proprio la miglior descrizione, è molto caratteristico, con piacevoli note erbacee e una leggera acidità. L'aroma è fresco e delicato, con sentori di latte caprino che si intensificano con la stagionatura, influenzando anche la consistenza. Fresco, il formaggio infatti si presenta morbido, cremoso, che è quello che io preferisco. Mentre stagionato, può diventare più compatto e persino leggermente friabile. Alcuni produttori, con un occhio all'innovazione, sperimentano anche tecniche di affinamento particolari, con l'aggiunta di alcune erbette locali, stagionature nelle grotte. Insomma, se venite qua siete proprio nella patria del Roccaverano, no? Vi fanno una mega coccola ed è proprio una bella occasione per conoscere tutti i produttori che giustamente saranno qua ad esporre, tra l'altro in abbinata ovviamente con i vini locali. E qui abbiamo il dolcetto d'acqui o l'altalanga di OCG, ma ci sono anche altri prodotti in questo meraviglioso lembo di mondo, che sono i salumi, il miele, le confetture. Poi ovviamente è una giornata, due giornate, sabato e domenica, in cui ci sono anche delle masterclass, si approfondisce la storia, le tecniche di produzione dei disciplinari, ci sono degli show cooking, insomma c'è tutto quello che serve per arricchire, no, proprio tutto questo evento, anche con il parere di tanti esperti. Sul loro sito internet c'è tutto il disciplinare, tutte le regole che ci sono dietro alla realizzazione, alla stagionatura di questo meraviglioso prodotto di questo territorio. Mi rimane una domanda: ma perché si chiama carrettesca questa fiera? E allora sono andato a chiederlo, perché mi incuriosiva la cosa. E praticamente si chiama così perché i produttori portavano i loro prodotti direttamente sui loro carretti, no? E li vendevano così, e quindi per questo motivo ha preso questo nome. E allora le coordinate ve le ho date, ma ve le ripeto: 25esima fiera carrettesca e festa del Roccaverano DOP, in quel di Roccaverano, provincia di Asti. Già mi ci vedo lì, bello, un bel bicchiere di vino in mano, un pezzettino di formaggio, ma ciao!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro da 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, il sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda, e all'Islanda, e pensate, l'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Come si fa a dire? Vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici, hai capito? E la gente cerca questo. Premesso che devo capire un attimo com'è sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però se l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente, si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti questi servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni. Non ci cita neanche. Questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica. O come il presentimento. D'altronde, cari. Bello il turismo, bello è tutto, ma se non dai servizi. Va bene, a tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Eccoci qui carissimi, ancora due feste per voi, fresche fresche, prima di lanciarci poi in tutta la rassegna del meglio di tutta la nostra settimana insieme. E allora, per vivere questi due ultimi eventi che stanno per scatenarsi, ce ne andremo in Friuli, in provincia di Udine. Prima a Tarcento e poi ad Attimis, ma cominciamo da Tarcento, dove c'è la festa di San Pietro e la ciliegia duracina. Ah, che bello, senti come suona bene. Allora, intanto siamo in un borgo che sta proprio nel centro del Friuli e questo evento unisce un po' devozione religiosa ma anche sapori del territorio. Infatti è la festa di San Pietro e della pregiata ciliegia duracina. Ogni anno si celebra in occasione di San Pietro e tutto si anima di colori, profumi, allegria, e ovviamente al centro, no, c'è questa protagonista indiscussa che è la ciliegia duracina, che è una varietà locale, leggo, dal gusto dolce e croccante, apprezzata per la sua polpa soda e il suo sapore intenso. Il nome stesso deriva dalla sua consistenza, dalla polpa, no, che è abbastanza dura. Le origini sono antiche, si tramandano di generazione in generazione tra gli agricoltori locali e si distingue appunto per questo suo sapore molto dolce ma con una punta acidula. Tra l'altro, c'è maturando anche così tardi, è un'altra caratteristica evidentemente che la rende unica. La festa in realtà è già cominciata lo scorso weekend, ma per questo fine settimana vi aspettano ancora con, vabbè, tutta l'apertura degli stand, i vari intrattenimenti musicali durante la giornata, i mercatini gastronomici, le tavolate dove mangiare. Sabato sera suonano gli Absolute Five, mentre invece domenica c'è la serata danzante al coperto con l'orchestra spettacolo Fabio Corazza, e poi alle 23:15 c'è lo spettacolo pirotecnico che chiuderà questa bella festa di Tarcento, provincia di Udine, festa di San Pietro e della ciliegia duracina. E vi ho promesso anche le fragole ed eccole qua, ce ne andiamo ad Attimis, siamo sempre in provincia di Udine, dove c'è la 56esima sagra delle fragole e dei lamponi, a dire il vero. E siamo nel verde delle Valli del Torre qui, e la sagra delle fragole e dei lamponi è un appuntamento ovviamente molto amato, no, in questa bella cornice del parco della Villa dei Conti d'Assimis. Si celebra il sottobosco, capito, offrendo fragole e lamponi freschi in tante varianti, al naturale, con la panna, al limone, al vino, trasformati in dolci artigianali come le mousse, le crostate, le panne cotte, quanto è buona la panna cotta alla fragola. Poi proposte originali come il risotto alle fragole e il frico friulano, anche lui in versione dolce, hai capito, il frico dolce mi manca. Vabbè, manifestazione organizzata dalla Proloco, e accanto agli stand c'è un po' un programma per tutti. Pensate che c'è il campionato internazionale di fisarmonica diatonica e organetto, che poi porta qua gente da tutta Europa, il festival regionale di cabaret città di Attimis, per chi vuole muoversi all'aria aperta, la camminata delle fragole e dei lamponi che conduce i partecipanti alla scoperta di sentieri, castelli medievali e chiese votive di un territorio che tra l'altro è bellissimo. Hai capito il Friuli? Tac! Se ne esce così al 90esimo con questa doppietta che ti cambia tutte le carte in tavola. E allora, Tarceto, festa di San Pietro e la ciliegia duracina, e Attimis, 56esima sagra delle fragole e dei lamponi. C'è l'imbarazzo della scelta. E con questo abbiamo concluso con tutti gli eventi del weekend. Ma tra poco li rivediamo tutti a partire da lunedì. State lì.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ancora non avete deciso che cosa fare nel vostro fine settimana, siete nel posto giusto. Tra poco parte la rassegna con tutto il meglio di quello che vi ho raccontato nel weekend. Tantissime feste, sagre, eventi, sapori, storie, tutte qua per voi, pronte a scatenarsi in questo fine settimana. E quindi vi aspetto qua ad Energia Contagiosa per il viaggio più bello che c'è, quello verso il weekend. Ma prima, le notizie.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che

maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità, temperature record anche in Germania e Spagna dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di Energia Contagiosa, una seconda ora che sarà tutta dedicata al fine settimana, rivedremo tutti gli eventi che hanno contraddistinto la nostra settimana.

Là insieme, che giusto appunto stanno per esplodere, per partire, per cominciare, si sintonizzeranno con noi anche gli amici di Studio 1. Ma prima di tutto questo volevo raccontarvi di un posto felice. In realtà quel posto felice, a quanto pare, ce l'abbiamo tutti quanti. E appunto questa ricerca, questo studio che parla del third place, ovvero diciamo che noi viviamo fondamentalmente tanto tra casa e lavoro, che sono il primo e il secondo posto. Mentre invece questo terzo posto dovrebbe essere un posto neutro, no? Tipo il nostro bar preferito, il pub. Facciamo un esempio che capite tutti. Ve la ricordate la serie Friends, no? Che si trovavano sempre al solito pub, sullo stesso divano. Ecco, quello lì per esempio è un terzo posto, un posto pubblico che non è né la casa né il lavoro, dove ci sono volti familiari, ci sono le abitudini, no? Ci si sente parte di quel posto lì e genera una certa appartenenza. E quindi è un posto, no? Come dire, che ti senti a casa anche se non sei a casa, ecco, diciamo così. Il problema principale però riguarda le nuove generazioni, qua mi collego, perché molti, no, sono cresciuti vedendo queste sitcom in televisione, no, dove c'era appunto, poteva essere anche un divano, no, volendo, un semplice divano, ma nella realtà si fatica a trovarne di simili. Per alcuni il terzo posto purtroppo oggi sono diventati social network, dove ci si sente a proprio agio, però in solitudine, in una specie di spazio condiviso che però inevitabilmente poi è vacuo, si perde nel nulla, no? Non è fatta di relazioni vere. Quindi questo terzo posto diciamo che dovremmo ritrovarlo, no? Un terzo posto dove star bene, dove star felice, dove stare in compagnia. E mi piace proprio pensare che per qualcuno di voi questo terzo posto possa essere anche in nostra compagnia, qua su Radio Liscio, con tutta la nostra musica e tutto il nostro mondo qui a braccia aperte ad attendervi ogni giorno. E allora cari, dai, pronti, partenza, via! Non sarà il terzo posto, ma il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo. Ci sono un sacco di posti dove poter andare in questo fine settimana a divertirsi. E tra poco ve li racconto tutti.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci insieme, ora veramente di tuffarsi in questo weekend che sta arrivando, questo ultimo weekend di giugno. E allora che cosa ci aspetta in questo fine settimana? Beh, da queste parti dell'Energia Contagiosa abbiamo raccontato tanti eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti quanti, uno per uno, a partire da lunedì, dove il nostro viaggio è cominciato in Piemonte, prima alla Sagra dell'Agnolotto d'Asino, 45esima edizione. Siamo in quel di Calliano Monferrato, che sta in provincia di Asti, e ovviamente si rende onore a questa specialità rara della tradizione piemontese, questi gli agnolotti, no, ripieni di carne d'asino, lavorata secondo ricette storiche. Vi aspettano per farvele assaggiare, pranzi e cene ovviamente farciti da musica, festa e divertimento, sempre in Piemonte. A Sizzano, in provincia di Novara, c'è questa festa dedicata al vino, la 54esima mostra del vino. Ovviamente è un'occasione, no, per parlare di vini del territorio, quindi il Sizzano d'Oki, Colli Novaresi, siamo in provincia di Novara, il Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara, Erbaluce, ma anche per assaggiare tante cose buone che ovviamente fanno parte di questo territorio meraviglioso, tipo la Toma, la Panissa, eccetera, eccetera. Da qui ce ne andiamo a Terrassa Padovana, ovviamente in provincia di Padova, per la decima festa delle bontà di bufale. Qua la bufala è protagonista perché da parecchio tempo viene preparata da queste parti e viene messa in mostra appunto in questa festa, dove ovviamente il frutto dell'allevamento delle bufale si prepara per tutti i commensali, e quindi ci sono queste bufale che vengono inserite in delle ricette, ma anche in delle fresche capresi, tanto per dirne qualcuna. Anche questo evento si tiene per tutto il fine settimana, anzi in realtà va avanti fino al 5 di luglio, quindi avete occasione di gustarvelo. Poi hanno proprio un bel programma sulla loro pagina Facebook, l'abbiamo visto, con tutte le band che passano a suonare. Insomma, un bel evento, decima festa della bontà di bufala. Da qui andiamo in Umbria, Perugia, per il mercato delle gaite, un evento storico meraviglioso. Il tempo si ferma in questo posto, che già di per sé Bevagna è un luogo meraviglioso, un borgo medievale incredibile, e in questa manifestazione questo borgo viene riempito da bancarelle, ci sono scontri, cavalieri, dame, taverne aperte, insomma un weekend medievale meraviglioso dalle parti di Bevagna, imperdibile. Potessi, guarda, veramente ci andrei subito. Un po' più vicino invece è Sesto Calende, almeno vicino a me. Siamo in provincia di Varese e c'è la 41esima festa delle cascine di San Giorgio, un evento naturalmente molto contadino che va avanti ancora per questo fine settimana, perché è cominciato il prossimo, offrendo stufati d'asino, fritti misti, grigliate di carne, salamelle, costate di cavallo e poi ovviamente tanta musica in questa bella atmosfera, no? Che si scatena in questi eventi così molto popolari. E ancora Lombardia, questa volta Mantova, provincia di Mantova, perché siamo a Felonica, dove c'è la Sagra del Tirot. Anche questo è un evento molto particolare, con questa focaccina che viene farcita e di dolce e di salato, con tutte le primizie del territorio. Anche questo è un bellissimo evento per questo fine settimana, anzi in realtà ve la dirò tutta, questo evento va avanti addirittura fino al 7 di settembre, quindi tutte le domeniche trovate insomma questo mercato di Tirot che vi aspetta. Un evento invece che è per questo fine settimana è la Sagra della Picula, e qui ce ne andiamo a San Pietro in Cerro, provincia di Piacenza. Questo stufato di carne di cavallo che affonda le sue radici nella cultura contadina locale, una festa che si tiene al parco comunale ex Barattieri, una location che accoglie stand, tavolate, musica, insomma attività un po' per tutti. Ancora qualche secondo che ci riporta in Umbria, perché c'è la Sagra del Pesce in quel di Borghetto, un evento anche questo molto gustoso, dove si celebra appunto il pesce. Qua siamo sulle sponde del lago, quindi è la tradizione proprio dei pescatori, che ai tempi erano i pilastri dell'economia paesana. Pensate, una manifestazione che nasce nel 1964, niente meno, quindi molto molto antica. E qui siamo in provincia di Perugia, in quel di Borghetto, Turo sul Trasimeno. E per concludere, almeno per ora, la 48esima festa della torta al testo e dei vini DOC dei Colli Perugini. Qua siamo ancora a Perugia, in un quartiere che si chiama Pila, e questa è un evento che va avanti fino al 5 di luglio, dove anche qua l'Umbria fa bello sfoggio di tutta la sua tradizione attraverso la torta al testo, che sicuramente rappresenta proprio il meglio, no, dei prodotti iconici di questa splendida regione. Wow, un sacco di eventi, un sacco di feste, un sacco di gusti, e ancora molti ne arrivano dopo un po' di musica. Vi aspetto qua.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, voliamo veloci verso il fine settimana e riprendiamo la nostra rassegna delle migliori feste, dei migliori eventi che saranno protagonisti di questo splendido weekend. Il nostro viaggio riparte da Palagano, siamo in Emilia Romagna, in provincia di Modena, dove c'è la 24esima sagra del Ciaccio ad attendervi. Di che cosa si tratta? Di questa specie di crepe che viene riempita, farcita con dolci, quindi marmellate, cioccolate e compagnia bella, oppure salato, quindi salumi, formaggi, crescione, eccetera eccetera. Quindi insomma preparatevi, perché questa è una bellissima festa. Pensate che risale niente meno questo prodotto, il ciaccio, al 1266, antichissime testimonianze di questo prodotto meraviglioso. Da qui ce ne andiamo avanti, andiamo in provincia di Grosseto, esattamente in quel di Monte Rotondo Marittimo, per la 54esima sagra del tortello. Anche qua sanno prepararlo alla grandissima. Si tratta del tortello maremmano, che viene preparato con ricotta, verdura dalle abili mani dei volontari, tra l'altro un sacco di piatti della cucina rustica con tortelli al ragù, burro e salvia, il sugo di noci, penne al pomodoro, bistecca di manzo alla brace e chi più ne ha più ne metta, tutto per godersi la 54esima edizione della sagra del tortello, Monte Rotondo Marittimo se siete da quelle parti. E poi via in Veneto a Sant'Omio, qui l'immagine ce l'ho ancora stampata bene negli occhi. Siamo a Sant'Omio di Malo, provincia di Vicenza, e c'è la 40esima festa del toro allo spiedo. Ovviamente qua la carne è super protagonista, con questo mega toro su questo spiedo che cuoce lentamente per tipo 15 ore e viene servito a tutti gli avventori, insieme poi a tutta un'altra serie di piatti di carne, ma anche panini, bruschette, salsicce, insomma c'è un po' di tutto per farvi perdere la testa. Eccola. Da Sant'Omio di Malo rimango sempre in Veneto, andiamo a Conselve, che sta in provincia di Padova, dove c'è una festa molto molto bella che è il Summer Pra 2026, una festa estiva dove si balla, ci si diverte, e in questo fine settimana, in questo mega pratone con il palco, c'è un tribute a Ultimo, ai Guns N' Roses, e anche c'è una serata che si chiama Mixathon di ballo. Quindi insomma venerdì, sabato e domenica di gran festa. Se volete scatenarvi vi aspettano al Summer Pra edizione 2026. E poi un salto anche in Val d'Aosta, se avete la fortuna di essere lì nei dintorni non potete non farlo, a Baulin, che è una frazione del comune di Avise, siamo a circa 1700 metri di altezza, e c'è la 23esima sagra della fiocca, ovvero della panna montata. È qui una tradizione incredibile, viene proprio raffreddata all'interno di queste grotte dove arriva dell'aria gelida del ghiacciaio. Una volta queste grotte erano utilizzate proprio come dei frigoriferi, adesso rimane questa tradizione meravigliosa e c'è questa passeggiata, la preparazione della fiocca come si faceva una volta, e poi l'assaggio a tutti quanti. Beati voi se siete dalle parti della Val d'Aosta. Carissimi, gli eventi qui non si fermano mai, il spazio un po' naturalmente alla musica, arrivano le nostre orchestre, ma io vi aspetto qua su Radio Liscio perché la mia energia contagiosa vi porta al weekend. State lì.

Sono davvero gli ultimi minuti insieme, carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, gli ultimi eventi in questo fine settimana e poi vi lascio davvero al weekend sperando di avervi fatto un buon servizio proponendovi tutte queste feste, magari avete trovato quella giusta per voi se siete nelle Marche e riprendiamo proprio da lì, da quel di Osimo in provincia di Ancona. Vi aspettano per deliziarvi con la 32esima festa dei Vinci Sgrassi, dove protagonista è questo piatto, questa specie di lasagna molto gustosa, quindi strati di pasta, carne eccetera eccetera per voi, per essere gustata ovviamente in un clima di festa. Musica non ve lo dico neanche più, no? Evento che vai, ormai è estate, ci sono band, programmi musicali meravigliosi, andate sulle loro pagine Facebook poi nel dettaglio, oppure sulla nostra app di Radio Liscio per risentire il racconto festa per festa, giorno per giorno. Ma da qua ci spostiamo sempre nelle Marche a Treia per la 59esima sagra del calcione e del raviolo. Questa Treia si trova in provincia di Macerata e il raviolo, vabbè, non ve lo racconto, però ripieno insomma di tante specialità, mentre invece questo calcione è questa specie di raviolone ripieno, no, a mezzaluna che viene aperto, così esce un po' di ripieno, così anche uno spettacolo per gli occhi. Via anche alla salsiccia anticanton, questa Castelvecchio, siamo sempre nelle Marche, siamo in provincia di Pesaro Urbino questa volta, e qui a Castelvecchio la salsiccia è super protagonista in tutte le vie del paese, dove troverete griglie e spettacoli e musica e divertimento, insomma un profumo di salsiccia che gira da tutte le parti, ovviamente insieme a tutta un'altra serie di specialità del territorio. E con le Marche abbiamo concluso, pronti per lanciarci in Toscana, dove protagonista è la Chianina, almeno nella nostra prima tappa, la 32esima sagra della bistecca Chianina in quel di Sestino, provincia di Arezzo, e credo di non dover dire altro, no? C'è un po' di tutto, bistecche succulente, filetti saporiti, la maestosa fiorentina, tutti ad attendervi questa domenica, questa 32esima sagra della bistecca davvero imperdibile, Sestino, provincia di Arezzo, beati voi che siete lì. Mentre invece se siete dalle parti di Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e beh, qui c'è la sagra del pesce in festa. Se prima il menù era la carne, qua invece il pesce è gran protagonista, grigliate di mare, cacciucco, stocca fissa alla livornese, impepate di cozze, fritti mini. Quindi qua in Toscana, no, si passa, si fa il menù mari e monti, dalla Chianina a questa sagra del pesce di Rosignano Solvay. Via, veloce veloce perché il tempo corre, torniamo in Piemonte, provincia di Asti, Rocca Verano, per la 25esima fiera carrettesca e fiera del Rocca Verano DOP. Si chiama carretesca perché anticamente i produttori venivano coi carretti a portare i prodotti, e quindi eccola. E per quel che riguarda invece questo formaggio meraviglioso, si fa col latte di capra crudo intero, sapore intenso, no, molte note erbacee, un po' acidulo, ma veramente molto molto buono. Vi aspettano per tutto il fine settimana dalle parti di Rocca Verano, non perdetevela se siete lì in zona, perché veramente è buonissimo quel formaggio. E chiudiamo con note dolci, prima con la ciliegia dura Cina in quel di Tarcento. Siamo entrati in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, dove appunto al centro di questa festa c'è questa ciliegia dura Cina, una varietà locale dal gusto dolce e croccante, una bella polpa soda, un sapore intenso, no, che ve la mettono ovviamente in tante cose fresche e gustose, in questo periodo ci stanno, come fresche sono le fragole e i lamponi della sagra che si tiene ad Attimis, 56esima edizione della sagra delle fragole e dei lamponi, sempre in Friuli, dove concludiamo proprio con queste note dolci della frutta. In questo caso ovviamente tante varianti delle fragole, con la panna naturale, al limone, nel vino, ma anche attenzione al risotto alle fragole e il frico friulano, anche in versione dolce. Va bene carissimi, veramente una rassegna incredibile, un super weekend che non poteva essere così, è l'ultimo weekend di giugno, poi ci apriamo a uno dei mesi che mi piace più di tutti, ma ne parleremo la prossima settimana. Per adesso queste sono le feste, e se andrete in qualcuno di questi eventi mi raccomando un po' di foto e taggate la nostra pagina di Radio Liscio su Instagram o su Facebook. A tra poco cari, che ci salutiamo come si deve.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: E anche per questa settimana è tutto, carissimi, grazie mille di essere stati in nostra compagnia, è sempre bellissimo poi ricevere tutti quanti i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo qua la prossima settimana, sarà una bellissima settimana, entriamo nel mese di luglio finalmente, oh, divento più vecchio tra un pochino, 7 luglio, tocca a me fare gli anni, e vabbè dai, però luglio è un mese che mi piace molto perché finalmente quando entro in sto mese posso dire che è estate piena e non aspettavo altro. Va bene cari, ne parleremo lunedì, sempre in onda come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, ovviamente con tutta la mia energia contagiosa e anche quella del nostro Max Quarti, mio fedele compagno in questa avventura, che saluto e ringrazio, Deus Ex Machina dalla regia. Carissimi, gustatevi sto weekend, divertitevi, state bene, mangiate, bevete, siate allegri, fate i bravi e soprattutto tenete Radio Liscio sempre a manetta come colonna sonora delle vostre avventure. Ciao cari, buon weekend, baci a tutti, ci si becca lunedì, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Io iniziai a lavorare il 1° ottobre del 1984 alle grotte di San Pietro in Casale.
1: Sì, e cos'è, com'è stata questo ingresso, com'è che è avvenuto? E poi vabbè, cominciamo con l'ingresso, Luca.
0: Allora, l'ingresso è stato un po' complicato, ti spiego, perché io intanto facevo conservatorio, andavo a conservatorio per pianoforte al conservatorio di Ravenna, soltanto che non sono mai stato un amante della musica classica e la mia passione era andare a suonare con l'orchestra. E nel 1983, quando avevo già insistito abbastanza con mio padre, questa è mia volontà di entrare nella sua orchestra, la sua risposta fu: io non voglio una mezza calzetta, tu devi studiare e poi si vedrà. Io per ripicca smisi di andare al conservatorio, detti l'esame del quint'anno di pianoforte, e poi smisi di studiare per ripicca nei confronti di mio padre, che non mi voleva in orchestra, e andai a vendere i gelati. Fine 84, ecco. Lui ebbe un problema con il pianista che è brutto dire si licenziò, però in quel periodo faceva parte dell'orchestra di mio padre il papà di Laura Pausini, Fabrizio Pausini, il bassista, era il bassista dell'orchestra Bergamini insieme a un tastierista che poi in futuro formarono un loro duo, dove Laura Pausini andava a cantare nelle estati, facevano piano bar. E allora, visto che Fabrizio e Casadio smisero l'orchestra di mio padre mi fece la proposta e io subito gli dissi: no, non vengo. Fu Moreno, mio cugino, che in quel frattempo faceva parte dell'orchestra Bergamini, a convincermi, perché io c'ero rimasto un po' male quando mi vidi scartato nell'83, però dopo sono entrato e sono ancora qua.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa a quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto e Iran in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone, per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora, Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Diretta direttissima in questo viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, grandi successi della musica italiana e poi anche con i momenti acustici che ci raggiungono con l'ausilio della chitarra in questo venerdì. Siamo felici perché è venerdì, perché questa sera avremo modo di vederci anche a Villanova Solaro con lo spettacolo Admin Tour insieme alla Daido, parleremo di donazione, ma ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera e ovviamente i presenti con l'applausometro decreteranno chi vincerà tra le due fazioni. Quindi salutiamo anche la Simo che si sta preparando per questa sera e sarà davvero una serata importante, ringraziando anche la Proloco che si sono prodigati davvero una grande sensibilità verso questo evento e siamo

internazionale a sostegno delle vittime della tortura, quindi anche un giorno a livello di simbolo molto importante. Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con la prima carta generazionale. Generazione X, arrivano i nuovi angeli con Anna da dimenticare. Perché Anna? Cosa ha fatto? Cosa ha combinato Anna ai nuovi angeli? Proprio a loro!

Anna da dimenticare, canzone che in molti si saranno ritrovati a piedi pari, perché questo brano racconta con un tono sbarazzino e orecchiabile la storia di una ragazza descritta come bimba bella che gioca al tira e molla, un po' ti voglio, un po' non ti voglio, ovviamente in amore. Il brano descrive il tipico atteggiamento di una giovane civettuola che promette senza mantenere nulla, provocando e sfuggendo gli avance del partner. E quindi questa sicuramente un momento di vita che ha attraversato un pochettino tutti noi. Loro erano i Nuovi Angeli del 1973 e nel 1973 esordivano dei comici storici che sono ancora oggi alla ribalta. Parlo dei Gatti di Vicolo Miracoli con Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno e Gian Andrea Gazzola, davvero simpatici comici che hanno anche fatto poi dei film negli anni 80 davvero importanti, e soprattutto hanno fatto vivere l'estate anche a coloro che magari non andavano in vacanza attraverso appunto i tanti film. Ci tuffiamo negli SMS, o meglio nel WhatsApp, al 331-335-6565. Ci è arrivato questo messaggio: ciao Wilmer, ci fai ascoltare una canzone dei Collage, Due ragazzi nel sole? La dedico alla mia compagna.

linea di vita, Savi con la Y, quindi Savi potrebbe essere Savino, potrebbe essere Silvio, potrebbe essere Salvatore. Se peschiamo la carta generazionale acustica, la cantiamo, e no, non ancora, ma sarà magari la prossima, vediamo. Quando pescheremo la carta inerente ce la canteremo, ma è il momento di ascoltare Sonia Mori con la canzone Venere, perché abbiamo pescato la carta di un'orchestra da ballo contemporaneo.

Ed era Venere, Sony Amori, con questa bella canzone in questo venerdì 26. Questa sera l'appuntamento a Villanova Solaro, per chi vuole unirsi a far festa, a far baccano, a tifare la musica italiana contro la musica straniera, in uno spettacolo dedicato all'Admo e all'Aido. Quindi parleremo di donazione di midollo osseo e di donazione di organi. Poi domani sera si ballerà, si balla sempre alla Peschiera, anche domani sera, vero? Le porte sono aperte con le palle che girano, quindi si ballerà anche al sabato e l'aria sarà ventilata. E per chi volesse, ho visto un appuntamento per quanto riguarda a San Francesco, uno spettacolo dedicato a San Francesco d'Assisi, così per chi è appassionato lo può andare a vedere proprio domani sera a San Francesco al Campo. Si intitola Forza, venite gente a vedere appunto questo spettacolo con l'ingresso gratuito. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della canzone acustica. Allora Savi, caro Savi, per la tua compagna di vita, Due ragazzi nel sole. Beh, Due ragazzi nel sole sono due ragazzi che potrebbero essere in vacanza. Marco, sei d'accordo anche tu? Perché, vabbè, che uno potrebbe anche non essere in vacanza ed esserci comunque sole.

Coldplay, collage, canzone che ci ha riportato indietro al 1976, quindi siamo anche nel finale della generazione X, perché sappiamo che dal 1980 in avanti si entrò poi nella generazione Millennials. Un abbraccio e grazie per averci mandato questo messaggio al 331-335-6565. Ovviamente non siete obbligati né costretti, ma se ci scrivete, ben volentieri andiamo a leggere i messaggi. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa. Sarebbe bello addormentarmi così con Teddy Reno.

In con l'orchestra di Franco Bagutti, che è stata protagonista qualche tempo fa alla Peschiera di Valdengo, mentre prima abbiamo ascoltato Addormentarmi così con Teddy Reno, questa canzone che è stata scritta, pensate un po', nel 1948 da Vittorio Mascheroni per quanto riguarda la musica e Ornella Ferrari in arte Biri per quanto riguarda il testo e il significato, una dichiarazione d'amore passionale romantica dove si esprime proprio il desiderio di addormentarsi tra le braccia cullate dal proprio respiro insieme a quello del partner. Davvero molto bella questa canzone, molto suggestiva. E in quell'anno, nel 48, nasceva ufficialmente nei bar e nelle ricevitorie il concorso dei pronostici, quindi il famoso Totocalcio, dove uno doveva indovinare la squadra che vinceva, e se le indovinavi tutti eri felice perché ci guadagnavi parecchio, assai, e vincevi solamente tu. Davvero un momento molto bello da ricordare. E poi abbiamo anche così curiosato il termine begin dopo un medley. Da dove arriva la begin? Ce lo siamo domandati in questo momento. È un ballo di coppia ed è un genere musicale di origine caraibica, in particolare delle isole Martinica e Guadalupe, caratterizzato appunto da un ritmo afro-francese, un lento passionale dove solitamente si balla sulle 30-35 battute al minuto. Dico bene, Marco, tu che sei ai BPM, che sono i battiti al minuto più memorizzati in tacapa, volevo dire, e l'ho detto. È davvero una canzone molto bella. L'etimologia in francese di begin vorrebbe dire infatuazione o capriccio amoroso, quindi ogni qualvolta che balliamo questa canzone siamo infatuati o abbiamo un capriccio amoroso. E a proposito del la generazione prossima, arriva la millennials, e a proposito dell'amoroso c'è proprio Alessandra Amoroso con Gianni Morandi insieme con una canzone che, se non ricordo male, è stata scritta da Jovanotti. Ci documentiamo mentre l'ascoltiamo. Il titolo è Hit con l'H Parade, in diretta in questo 26 giugno 2026.

E confermiamo appunto la collaborazione di Jovanotti con questo brano scritto e anche prodotto, canzone che è uscita proprio oggi, quindi è un'anteprima. Prima era un'anteprima, adesso è diventata un oggi, un'ora. Allora, che ore sono? Siamo giunti nel bel mezzo del collegamento con l'archeologia del liscio, che è bello, che puntualmente arriva con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi il grande Fiorenzo Tassinari con un brano davvero esplosivo. Perché? Perché si intitola Atomica 1969 e la spariamo con l'archeologia del liscio.

0: Lorenzo Tassinare, la stella dell'Isio in Atomica 1969.
1: Bravo, bravo Fiore, come viene chiamato quando si ha confidenza, davvero uno dei più grandi sassofonisti che abbiamo il piacere di avere in Italia, che porta avanti la tradizione, che per anni ha suonato con l'orchestra di Raul Casadei. Oggi lo troviamo con Moreno Conficconi e siamo felici perché lui vive in Piemonte, spesso e volentieri ci segue. Ti mandiamo un grande saluto e ti auguriamo una buonissima estate, anche perché adesso fa caldo e siamo proprio nel bel mezzo dell'estate, già giugno lo stiamo salutando e in realtà l'estate è iniziata la settimana scorsa come calendario, ma a livello percepito è iniziato un pochettino prima, con i gradi che sono proprio arrivati a livelli di cucina, dove se sei fuori puoi tranquillamente mettere l'acqua, la pasta bolle e ti fai gli spaghetti in cortile. Altra carta, altra canzone per rinfrescarci, arriva la canzone acustica e allora ci cantiamo una canzone ribelle, o meglio loro erano i ribelli e intonavano questa canzone. Chiudiamo i pugni.

così potete adesso riaprire la mano comodamente, anche perché per tutta la durata della canzone tenere i pugni chiusi, diciamo che diventa difficoltoso poi riallargare la circolazione sanguigna nelle dita. Come siamo medici quest'oggi, vero Marco? Cioè, ti sei reso conto di questa parte? No, sta dicendo completamente di no, e la canzone ci ha riportato al 1967, quando eravamo nel periodo, l'inizio della generazione X, verso il finale della generazione Baby Boomers. Altra carta, procediamo nel viaggio, li abbiamo chiamati e i Baby Boomers hanno risposto. E arriveremo, Germani, con la canzone Baci, salutando i nostri amici che ci seguono in Inghilterra con Smack, così anche loro comprendono che la canzone in italiano si intitola Baci. E abbiamo spiegato questa presentazione esaustiva di Remo Germani. Ti è piaciuta, Marco? Mi sono perso, non so neanche che cosa ho detto. Mi sono perso nel cammino di nostra vita.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

anche noi vorremmo che foste qui in radio, in televisione, in tutto il mondo, sintonizzati con noi, e soprattutto possiamo dare oggi una notizia ANSA. È proprio uscito quest'oggi un fatto che per tutta l'estate, se vi ferma la pattuglia della polizia, la stradale, non vi chiederà i documenti, non vi chiederà l'assicurazione, non vi chiederà il bollo, ma vi chiederà se siete sintonizzati con Radio Liscio e se avete scaricato l'applicazione. Se non l'avete fatto, arriveranno multe salate, ma salate salate più salate dell'acqua di mare. Abbiamo detto appunto questa notizia ANSA, mentre invece una notizia che è vera anche questa è vera: la canzone Baci del 1962 ha visto il giro al contrario, il Giro d'Italia in bicicletta, per la prima volta nella storia, partire al sud per arrivare al nord. Quindi si parte, la carovana decise di cambiare radicalmente il percorso partendo da Milazzo per risalire verso il nord. Questo mandò in confusione molti tifosi abituati al percorso classico, anche perché se tu parti dal nord e vai al sud è più facile perché sei in discesa, mentre invece partire dal sud e venire al nord ti fai tutta questa gara in salita. È stata dura, eh? Comunque davvero bravi i ciclisti che hanno effettuato questa salita in Italia. Tanto è vero che se uno va in vacanza al sud, l'andata ci vanno 4-5 ore, ma risalire dalla Puglia, per esempio, a Torino, a Milano, ci vanno 15-16 ore. Lo sapevi, Marco? Mi sta guardando malissimo il regista, e allora mi salvo con la prossima carta. Generazione X, arriva Laura Pausini con Strani Amori. Bella questa, abbracciamoci, iniziamoci ad abbracciare, spegniamo le luci, perché sono quelle canzoni che creano un'atmosfera particolare.

0: Anche a noi dispiace andare via perché siamo quasi addirittura di arrivo in questa giornata. Inizia il weekend e questa sera vi ricordo appunto Villanova Solaro, provincia di Cuneo, nelle zone di Saluzzo, con lo spettacolo Adventure e la partecipazione di Aido, la sfida con la Simo, la musica italiana contro la musica straniera. Parleremo di donazione, andremo a conoscere un po' queste realtà dove, conoscendole, riusciamo a comprendere meglio quello che realmente insieme potremo davvero realizzare di bello. Siamo giunti al termine, ringraziando Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci ha guidato con la massima prudenza, e anche lui è stato fermato dalla pattuglia. Gli hanno chiesto se ha scaricato l'applicazione di Radio Liscio ed effettivamente era tutto in ordine, l'ascoltava, era sintonizzato, e soprattutto se non c'è lui poi non funziona la radio, e l'hanno capito e gli hanno anche dato un premio. Ci congediamo con l'Orchestra Ballo Contemporanea, buon weekend, e poi ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Orchestra da ballo, una voce importante, vieni a fare l'amore, che potrebbe anche essere un invito. Mauro Levrini,
1: vieni a fare l'amore, per voi.

0: andiamo veramente indietro nel tempo, Correva l'anno 1000.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie e delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Dardari agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo tornati come ogni giorno con I simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Riboli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani. Poche parole. Le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima del conto, ho perduto la partita.

Era Una sera, scritta e interpretata da Al Rangone. In pedana ora Paolo Bertoli, Cos'è, cos'è e Braccobaldo.

Raccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, Ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La vedova nera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di tre cittadini italo-venezuelani, tre dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
5: L'economia.
4: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento del Codacons.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

vita. Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela è in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato, RFI, si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale, tra questa sera e questa notte altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: 119 gol in 2, in poco più di 150 partite complessive, è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: in the game.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate. Sabato caldo intenso al centro-nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana. Caldo meno intenso al sud, con punte comunque di 37 gradi, soprattutto in Sardegna. Zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri, temperature massime a 1000 metri fino a 31-32 gradi, con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3bmeteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Io inizio a lavorare il 1° ottobre del 1984 alle grotte di San Pietro in Casale.
1: Sì, e cos'è, com'è stata questo ingresso? Com'è che è avvenuto? E poi vabbè, cominciamo con l'ingresso, Luca.
0: Allora, l'ingresso è stato un po' complicato, ti spiego, perché io intanto facevo conservatorio, andavo a conservatorio per pianoforte al conservatorio di Ravenna, soltanto che non sono mai stato un amante della musica classica e la mia passione era andare a suonare con l'orchestra. E nel 1983, quando avevo già insistito abbastanza con mio padre questa mia volontà di entrare nella sua orchestra, la sua risposta fu: io non voglio una mezza calzetta, tu devi studiare e poi si vedrà. Io per ripicca smisi di andare al conservatorio, detti l'esame del quint'anno di pianoforte e poi smisi di studiare per ripicca nei confronti di mio padre che non mi voleva in orchestra e andai a vendere i gelati. Fino '84, ecco. Lui ebbe un problema con il pianista che è brutto dire si licenziò, però in quel periodo faceva parte dell'orchestra di mio padre il papà di Laura Pausini, Fabrizio Pausini, il bassista, era il bassista dell'orchestra Bergamini insieme a un tastierista che poi in futuro formarono un loro duo dove Laura Pausini andava a cantare nelle estati, facevano piano bar. E allora, visto che Fabrizio e Casadio smisero l'orchestra di mio padre mi fece la proposta e io subito gli dissi: no, non vengo. Fu Moreno, mio cugino, che in quel frattempo faceva parte dell'orchestra Bergamini, a convincermi, perché io c'ero rimasto un po' male quando mi vidi scartato nell'83, però dopo sono entrato e sono ancora qua.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa, come c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E siamo tornati come ogni giorno con I simpatici italiani, lo spazio di Radio Liscio dedicato ai grandi successi del passato, del ballo liscio e delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo oggi con l'orchestra di Mario Riccardi, i primi due brani in scaletta, Le belle donne e Cuore di mamma. Buon ascolto!

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, lo spazio dedicato ai successi del passato. Arriva Al Rangone, due brani in sequenza, Sola, cantato da Monica Riboli, e Una Sera.

0: I simpatici italiani. Poche parole. Le canzoni più belle di sempre.
1: Una sera all'osteria, senza neanche un cane intorno, e mia moglie a casa mia con l'amico che è di turno. Se ne ho prese dalla vita, questa è l'ultima del conto.

Era Una sera, scritta e interpretata da Al Rangone. In pedana ora Paolo Bertoli, Cos'è, cos'è e Braccobaldo.

Braccobaldo era Paolo Bertoli, è il momento di Franco Bagutti e la sua orchestra. Io ti penso, a seguire Santa Lucia.

Santa Lucia era l'orchestra di Franco Bagutti. Andiamo in Romagna con Castellina Pasi, ma dimmi un po', interpretato dall'orchestra quando la cantante era Silvia Cecconi, e a seguire La Vedova Nera.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora quotidiana con i successi di tutti i tempi. Arriva Franco Bastelli con Amore.

C'è ancora tempo solo per un brano, ci ascoltiamo La storia di Romagna con Ortensia, una polca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, come sempre, con i simpatici italiani qui su Radio Liscio. Buon ascolto!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: bella gente, come va? Sì, lo so che non va benissimo per il caldo, adesso ne parleremo. Nell'ambito della trasmissione oggi ho un sacco di robe da dirvi, per cui l'inizio lo faccio un po' corto, in modo che così soddisfo. Ciao Cinghia, anche lui, esimio supremo, buongiorno. Tanto rispetto nei suoi confronti, mi ha mandato un messaggio prima della trasmissione, il supremo mi ha detto dobbiamo sentirci all'inizio della settimana, ti lascio passare il weekend tranquillo, poi ci sono un sacco di aggiornamenti. Queste sono cose che di solito al Cinghia a me preoccupano tanto, perché non è che ce le dice uno per una per volta, quando ce le dice tutte insieme sono catastrofiche, speriamo che siano catastrofiche positivamente. Va bene, allora abbiamo detto che parleremo, sto leggendo l'articolo sul Po, aspetta che arriva anche la Teresa,
1: sì.
0: La Teresa è mia moglie, sì. Perché non è Diana in questo caso,
1: sì, guardate, sì. Buongiorno,
0: ti sei resa conto di che cosa hai in testa, vero?
1: Sì, certo, sì. Perché fa tanto caldo e a casa noi donne ci mettiamo sto robo qua in testa, poi me l'hai regalato tu, non sì. Puoi disprezzare, scusa.
0: Ah, è quello bello, è vero?
1: Quello di sette. Perfetto, quello che si regala alle mogli
0: al giorno di Natale, il giorno del compleanno.
1: Ecco, io volevo salutare tutti i nostri amici piemontesi, tutte le altre regioni.
0: Vedete che io mi zittisco completamente.
1: No, aiutami.
0: No, no, no,
1: regioni,
0: no, no,
1: la regione Lombardia.
0: No, no, no, no, no, no, no, io non oso, perché qualsiasi cosa dica poi potrebbe essere usata contro di me.
1: Ma dai, che tu hai un computer qui che sa tutto a memoria, dimmi quali sono.
0: Dai, annuncia il primo brano.
1: Chi è? Verrà l'estate di chi? Di Marco e Alice?
0: Brava, quasi vera. Bye.

Era Verrà l'estate di Marco e Alice. Oggi venerdì 26 giugno 2026, 177esimo giorno dell'anno, ne mancano 188 a fine anno. È San José María Escrivá de Baliguer, beh, il signore che ha fondato l'Opus Dei, robina leggera a livello mondiale, quella che gestisce tra le altre cose anche un po' di finanze alla grande del Vaticano. Oh, giornata mondiale contro la droga, oggi tutti concentrati contro la droga, oggi tutti anatema contro la droga, oggi tutti con il dito puntato contro la droga. Poi arriveremo stasera, non se ne parla più perché tanto cosa sono in grado di fare? Ci sono 5-6 cartelli nel mondo che gestiscono tutto e sono praticamente intoccabili, a meno che non vogliano loro nelle loro battaglie. Quindi vabbè, cosa devo dirvi? Oggi è la giornata mondiale contro la droga. Innalzate la bandiera e sventolatela con grande veemenza. Zanzarina. Uno dice, non farebbe male neanche una zanzara. No, io le faccio male alla zanzara. Anche il cinghia è uno, anche lui, che è attrezzato con pistole, spruzzini, palette. La paletta ce l'ho anch'io, la paletta ce l'ho qua anch'io, perché se arriva in trasmissione mi rovina l'immagine. Isabella da Roma, buona giornata a te, tua moglie, figlio e a tutti gli ascoltatori. Grazie sempre per il regalo, per la compagnia che ci fai, gradita molto. Un abbraccio e un abbraccio a te, Isabella da Roma. Ciao Ettore, ho visto ieri dietro la tua schiena tua moglie, perché non ti fai dare qualche ciuffo di capelli? Perché non me ne frega niente, caro Nicola Pescarese. Mi fai sentire rose rosse? Sono uno che non ha mai sofferto così violentemente il fatto che i capelli mi lasciassero. Voleva dire che ero molto macio. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, dove siete finiti ieri? Mancate? No, lui c'era ieri. Ero io che ero in una visita specialistica e non hanno rispettato loro gli orari, per cui mi hanno sballato. Prima volta in 2 anni e 3 mesi di trasmissione che ho mancato per un'ora. Guardate che succede, allora, dove siete finiti ieri? Mancate, volevo sentire Come le viole di Peppino Gagliardi. Grazie Paolo da Genova, troppo caldo da morire davvero, e vedrai domani, domenica e lunedì. Sono Claudio, mi fate sentire Rinascerò dei Pooh? Ok, faremo del nostro meglio. Buongiorno a tutti, risolti i problemi tecnici, Ettore? Non erano problemi tecnici. Potrei ascoltare Loretta Goggi con Maledetta Primavera? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Tacca banda, maestro! Ultimo giorno di vacanza e poi a fatica. Lui è Giancarlo D'Alesa, che è in vacanza a Pescoluse in Puglia, nei bagni Icarus, e da quando lui è stato in vacanza attacca il cellulare, il jack delle casse di tutti i bagni Icarus nel suo cellulare e fa ascoltare Canzoni Senza Frontiere, per cui siamo in questo momento in onda ai bagni Icarus, anche oltre che su Prima Antenna TV, sul canale Piemonte Valle Oste, Liguria, sul canale 5, sul canale Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, che è in quel del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia Veneto.

di Belluno. Allora, Tacabanda va a essere l'ultimo giorno di vacanza, poi a fatica affronterò gli ultimi due giorni di lavoro. Giancarlo, sì, perché dopo va in pensione, ancora due giorni di lavoro e poi dal primo di luglio è in pensione. Ciao Ettore, per favore potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao, non la capisco, ma io lo faccio. Ciao Ettore, per favore, potresti salutare il geometra di prima, Giampiero, da suo nipote Giacomo? Ciao Giampiero, da tuo nipote Giacomo, di più non so. Primo, oh che bella sta canzone, primo vintage di oggi. Rimmergetevi in quell'atmosfera meravigliosa, una delle canzoni più eseguite e più ricordate al mondo. Ce l'aveva chiesta Max, che mi ha già mandato il messaggio, perché lui fa una canzone al giorno, poi il medico di torno. Max di Ozzano ce l'aveva chiesta, una canzone del 1961. Mamma mia quanto l'ho ballata e quanto funzionava, sia nella versione di Celentano, che era Pregherò, sia nella versione originale di Benny King, Stand By Me, resta con me, bellissima, sognatevela.

Allora apri, ecco, bravo. Che bella questa canzone. E bravo Cinghia che ha trovato questo filmato che era tratto dal film. Ci ha fatto anche un film, Stand By Me, che aveva come titolo, non mi ricordo. Te lo ricordi tu, Cinghia, il titolo del film? Era... Ricordi di un'estate, Stand By Me, Ricordi di un'estate, la mia Bibbia e lui la mia intelligenza artificiale. Allora, bello, il primo vintage di oggi e adesso devo parlare di un sacco di cose, devo parlare del caldo, che preparatevi perché il top del caldo sarà domani, sabato, dopodomani, domenica, il vertice massimo, e lunedì. Dicono attenzione anziani, bambini e persone con problemi respiratori, non uscite di casa, soprattutto nelle ore calde, statevene in casa, belli tranquilli, se avete il ventolino fate andare il ventolino, se avete il climatizzatore fate andare il climatizzatore, ma fermi in casa, perché ci sarà un caldo che nella classifica dei vari tipi di caldo viene definito insopportabile. Domani 27, domenica 28 e lunedì 29. Danno 37 gradi qui nelle colline del Monferrato, quindi in città saranno senza dubbio più di 40, ma quello che arriva è l'umidità, la compressione cattiva del caldo prima di un probabile arrivo di aria un po' più fresca da martedì mercoledì, per cui prepariamoci anche ai nubifragi, a tutti i casini. Stavo leggendo appunto l'articolo sul Delta del Po, il mare è rientrato per 20 km nel Po, questo per dirvi quant'è la siccità del più grande fiume d'Italia. I laghi sono scesi, il lago Maggiore è sceso di 50 centimetri, il lago di Como anche lui per l'evaporazione, il sole picchia sopra, l'acqua evapora, e quindi stiamo andando incontro a situazioni, già hanno qui in Piemonte hanno ridotto di molto la possibilità dell'irrigazione nei campi, del lavare le macchine vietato in provincia di Cuneo, eccetera, eccetera, tutti i problemi che vengono fuori con la siccità, perché l'acqua è acqua e quando manca l'acqua. Ciao Ettore e Cinghia, buon fine settimana e voglio dire a mia nipote Michelle, brava, è uscita dagli esami con un bel 100, queste sono le soddisfazioni della vita vere. Io difatti ieri ho detto alla mia nipotina, sono proprio orgoglioso di te per la pagella che hai avuto. Lei ha arrossita e mi ha detto grazie, ma gliel'ho detto proprio col cuore, ero veramente soddisfatto. Baci, baci, baci, baci, e diamoli sti baci che costa niente, fanno felici, forse, speriamo, gli altri. Baci, baci, baci, baci.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: C'è qui la terra con la boccuccia aperta così. Ho sete, acqua vieni, ho sete. E dirsi ciao, ce l'aveva chiesta Paolo di Genova, un brano del 1978 di Mattia Bazar. Mattia Bazar. Secondo vintage di oggi.

non è molto ricordata, ma vinse Sanremo nel 1978, questa è Dirsi Ciao. Seconda arrivò la Anna Oxa quell'anno, mi ricordo perché c'ero. Mattia Bazar, che brava l'Antonella Ruggiero, veramente brava. Boom boom boom d'amore, Daniela Cavanna in catena, adesso rischia, è brava anche lei, però con la Daniela Ruggiero rischia.

d'amore. La Daniela Cavanna, la donna con la tinta di capelli più incredibile di tutta la musica orchestrale italiana. Infatti io la prendo in giro, lei è una che ha il senso dell'umorismo quando dico che si tinge con il ketchup. Tutto Pepe, il prossimo brano. Oggi sono bravo, sto rispettando i tempi. Intanto mi piace com'è la scaletta stamattina, perché ha questo ritmo estivo. Non per niente siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, Radio Lishon Summer Edition, Radio Liscio in versione estiva, in edizione estiva, e quindi anche Canzoni Senza Frontiere in edizione estiva. 331-335-6565, sempre il nostro numero di telefono con il quale potete fare richieste, interventi, dire robe, eccetera eccetera, in diretta con me tramite WhatsApp. Allora, dicevo, Tutto Pepe, attenzione, perché Tutto Pepe e Tutto Peperoncino d'inverno, con questo caldo, possono avere ulteriori effetti devastanti. Il Matteo Bensi alla fisarmonica comunque è una gradevolezza da ascoltare e vedere, che chi la sta guardando in Radio Liscio Visione. Dalla Peschiera, domani sera alla Peschiera ci sarà la Sabrina con la My Band, con la

0: Vai Loris. E dopo il basso arriva anche il sax di Fabio Barbera.
1: Così sottovoce.
0: Buonasera Flaminia.

0: Matteo Bisi.
1: Applausi, non applaudire troppo forte perché se entra nel microfono il cinghia si incavola. Sì, ecco.
2: No, basta, facciamo solo il gesto.
1: Ecco, adesso ha cambiato cappello, non è più il foulard, adesso non è più la Teresa.
2: No, perché ho sentito che Pugno ha detto che è estate e dobbiamo rappresentare l'estate.
1: Ettore, tua moglie si chiama Teresa come mia madre e come mia nipotina, alla quale sono bisnonno da Nicola Pescarese. Mia moglie non si chiama Teresa, si chiama Diana, lei.
2: Sono Diana, però va bene, io imito la Teresa perché mi piace tanto.
1: La Teresa dei Legnanesi, esatto. Quando arriva così.
2: E c'era nel cuore.
1: Per quello che io ho detto, arriva la Teresa, in effetti è la Diana che arriva travestita da Teresa. Allora, che bravo Matteo Bensi e tutta la sua orchestra, sì, e quella tutto Pepe che abbiamo ascoltato. Adesso una canzone che è tutta una polemica. Okay. Il terzo vintage di oggi, sì, lo spiego a lei e lo, sì, spiego a voi. È Felicità. Ah. Felicità arrivò seconda a Sanremo nel 1982 dietro a Riccardo Fogli, che cantava Storie di tutti i giorni, che fu quello che vinse. Felicità era stata scritta dal mio amico su Facebook, ci chiacchieriamo, sì, spesso, Cristiano Minellono, detto Poppy. E a un certo punto, qualche mese fa, la Romina ha detto: oh, che parba sta Felicità, io non volevo cantarla. E sia Albano, che la canta con lei, sia Cristiano Minellono le hanno detto: sì, però guarda che hai fatto i soldi con Felicità, perché l'hanno cantata in tutto il mondo e ha avuto successo in tutto il mondo. Quindi non si sputa nella minestra che si sta mangiando.
2: È vero, imparalo perché è importante.
1: Se poi è un minestrone freddo, di quelli che si mangiano d'estate con questo caldo,
2: sì,
1: va ancora meglio. Felicità, Albano e Romina Power. Da Isabella San Germano ce l'aveva chiesto.

0: Allora, era la felicità di Albano e Romina Power, eccoci qua. Quindi questa l'ho già presentata e discussa e possiamo tirarla via. Allora, avete visto il ritmo, eh? Prima c'era il Tutto Pepe che era una bella polca, adesso la felicità di Albano e Romina Power, ma il mambo? Il mambo d'estate va, eh? Se uno regge il fiato, regge il ritmo e regge la calura, mamma mambo, mamma mambo.
1: Ma dai, che facciamo anche Moreno, il mambo,
0: grande orchestra oggi.
1: Valera, e quindi cosa dici? Ci sta proprio a puntino il mamma mambo.
0: Mamma mambo, Moreno il biondo e l'orchestra Grande Evento. Eccolo qui, il Tassinari con il sassofono.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo il mamma bam, mamma bam, mamma mambo, che la Diana, adesso ricomincio a chiamarla col suo nome, perché l'ho chiamata Diana per 2 anni, adesso per una volta che l'ho chiamata Teresa, perché mi sembrava la Teresa degli Gnegnei, tutte mi state scrivendo: ciao Ettore, come sta tua moglie Teresa, come sta? Bene. Non si chiama Teresa, ma cosa ascoltate? A volte mi sembra di essere incomunicativo. Allora, siamo al primo vinile di Casa Andenna di oggi, di questa Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, ed è anche questa una delle mie canzoni preferite in senso assoluto. Pensate che ha tutta una storia, perché venne incisa il 7 di dicembre del 1967. 3 giorni dopo, il signore che l'aveva incisa morì in un incidente aereo, cadendo con l'aeroplanino che aveva affittato, comprato, per accelerare un po' gli spostamenti con la sua band, per andare a suonare di qui e di là, perché era richiestissimo all'epoca. Cadde, per cui la canzone uscì postuma e uscì dopo che lui era scomparso. Ed ebbe un successo strepitoso, non perché lui era morto, ma perché è stato forse il pezzo più bello che ha fatto in vita sua. E il destino a volte è sadico e crudele, e cinico e baro, e lo fece morire senza vedere il successo che ebbe poi la sua canzone nel mondo. Allora, è al 48esimo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone. È interpretata dal signor Otis Redding e il suo titolo è Seduto sul molo della baia, Sitting on the Dock of the Bay. Che bella! Godetevela, è stupenda!

non posso farlo perché il microfono si interrompe, eccetera, eccetera, è troppo sensibile, ma io la so fischiare. Sitting on the Dock of the Bay, che bella che... Ci arrivò in anteprima assoluta a Radio Monte Carlo nel gennaio del 1968 e l'ho adorata da subito, quindi solo 58 anni fa. E io già ero sul pezzo e quando la suonavo proprio già me la beavo. Me la beavo allora, pensa come me la beo ancora adesso. Quindi quando una roba è bella. Sitting on the Dock of the Bay, 48esimo nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, Otis Redding, 1967. E adesso, ma dai che ce la faccio a passare Danza Senza Fine della Suonami Band prima di salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Adesso non si bea le orecchie e l'animo, si bea la vista, il cinghia, perché quando lui vede la Sofia... La Cowgirl!

Allora, era la Danza Senza Fine della Suonami Band. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano. Ciao a lunedì, perché il venerdì è l'ultimo giorno di diretta. Questa trasmissione, tra le altre cose, andrà in replica domenica mattina dalle 11 alle 13, sempre su Radio Liscio. E andiamo con la quinta, che sarà la musica che concluderà la prima ora di Canzoni.

0: della fisarmonica qui a Canzoni Senza Frontiere, che una volta era la grande orchestra con la quale ballavano tutti quando c'erano le feste di paese. Oggi c'è il Radio Liscio Summer Tour. Ho chiesto al Supremo di mandarmi qualche notizia in più, perché ce n'è uno che si svolgerà vicino a Vercelli. Comunque, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Mi piace che a mezzogiorno in punto mi viene fuori notifica pulizia di stampa, eliminare questi vecchi processi di stampa, e sono tutte le scalette di Canzoni Senza Frontiere. No, le tengo tutte, tanto c'è posto nella cartella Radio Liscio. Allora, allora, City God Doc of the Way te la chiesi io quasi 2 anni fa e mi avevi accontentato. Resta uno dei miei brani preferiti da pelle d'oca. Grazie Giancarlo D'Arese, non è solo il tuo Giancarlo, è anche il mio. Va bene, abbiamo fatto mezzogiorno, quindi come sempre ad ogni capodora di Radio Liscio ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Qui sempre Canzoni Senza Frontiere con me, il Torandenna, a vostra esposizione. Oggi è il 26 di giugno 2026, è bello, è eufonico, è il 177esimo giorno dell'anno, stiamo per arrivare a metà anno, fra 6 giorni, ne mancano 188 a fine anno. È San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, robina da niente, ed è la giornata mondiale contro la droga. Siamo tutti contro la droga, sì, brutta droga, cattiva droga, di più non si può fare perché è inutile. Sì, oggi è la giornata mondiale contro la droga, ci riflettiamo tutti per 30 secondi e poi vediamo quello che si può fare, quello che stanno facendo da anni. Quindi in molti casi niente, purtroppo. Allora, siamo al primo brano di oggi. Intanto sentivo prima le notizie terrificanti del terremoto in Venezuela, e un pensiero va sempre, perché sulle prime pagine dei giornali c'è sempre la guerra contro l'Iran e Trump contro la Meloni e la guerra in Libano e questo e quell'altro. Oggi diamo veramente un pensiero, 50.000 dispersi, quindi non sanno, sono vivi, sono morti, per il momento ne hanno trovati 235, e su un giornale, mi pare su Repubblica oggi, ho letto che c'è un'app per Android, quindi sui cellulari, che ha avvertito 30 secondi prima: attenzione, sta per esserci un terremoto. C'è quest'app che avverte, pensate, che è messa dentro in quella situazione del telefono, di quando lo si gira, no? Da orizzontale a verticale, ecco, lì avverte l'impulso del terremoto. Non vi dà tanto tempo, 30 secondi, ma alcuni in quei 30 secondi li hanno ascoltati, sono usciti di casa e probabilmente si sono salvati. Ora, quest'app c'è Sud America, Stati Uniti d'America, in alcune zone dell'Oriente, e in Italia non c'è. Quell'app sul telefono non c'è, eppure siamo una situazione più una terra piuttosto sismica anche noi. Android, cosa aspetti a mandarcela come aggiornamento? Tanto dovete solo schiacciare un bottone. Va bene, e comunque io sorriderò, perché la vita, anche nei momenti truci, bisogna avere la forza di fare un sorriso, perché ci permette di andare avanti, se no, ragazzi, io sorriderò di Paolo Tarantino. Me lo impongo, mi obbligo a sorridere.

Allora, era Io sorriderò di Paolo Tarantino, poi sto leggendo ancora adesso, siglato l'accordo che regola la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, fino a 6 ore settimanali. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il mio medico di famiglia che diceva: ma non siamo abbastanza medici per fare sta roba qui. Ma se non firmavano l'accordo entro il 30 di giugno perdevano i soldi europei del PNRR. Vabbè, abbiamo detto che qui non si parla di politica, per cui io resto stupito personalmente, ma non parlo di politica. Allora, Claudia Mori mi era stata chiesta da Nicola Pescarese, quello che mi prende sempre in giro per i capelli. Allora, Nicola, sappi che oggi pomeriggio la mia signora diventerà la mia parrucchiera personale e con un rasoio apposito elettrico mi regolerà la capigliatura, in modo che lunedì mi vedrai estivo e piacevole per la tua vista. Caro Nicola Pescarese, che ieri mi aveva chiesto un brano della Claudia Mori, questa ragazza del 44 che è la moglie di Celentano, che lui è del 38. Non succederà più, lo cantava nel 1982 e partecipò fuori gara al Festival di Sanremo, ma fuori gara alla serata finale. Grande successo, diventò il singolo più venduto dell'intero festival. Succederà.

Claudia Mori, la Sciura Celentano, non succederà più. Nicola Pescarese soddisfatto, grazie. Un infuocato buongiorno e weekend, Ettore Cinghia, per cortesia. Odio l'estate di Bruno Martino. Enza da Torino, sempre su Prima Antenna, ciao. Quindi in questo momento non sei più su Prima Antenna, mi auguro che tu stia ascoltando con gli altri vari sistemi con cui si ascolta Radio Liscio. Alexa, il PC, il telefonino con l'app, DAB, ci sono mille sistemi. Per... ecco sì, no, Alexa sta. Che ti venisse un po' di bene. E succede anche al Cinghia, quando appena la citi lei si sveglia. Allora, ciao Etelandena, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. Qui a Pralungo fa tanto caldo, no, qui da noi è freschissimo. Siamo adesso a... com'è che ti sei abbassato? Ehi, dove sei andata a finire? Ok, allora 31 gradi, no, si sta bene, mezzogiorno, quindi a pomeriggio previsti i soliti 35, qui nelle colline del Monferrato 300 metri d'altezza. Allora, vorrei sentire Elisa e Simone Di Francesco e i Blu dalla Peschiera di Valdengo. Non hanno registrato, non abbiamo registrazioni della Peschiera di Valdengo, mi confermi Cinghia? Non sappiamo. Elisa e Simone Di Francesco e i Blu della Peschiera di Valdengo, 53 anni. Ciao Ettore Andenna, Pralungo Biella, mi rispondi? Grazie, sì, ti ho risposto. Non sappiamo se abbiamo delle registrazioni di Elisa e Simone Di Francesco. Adesso chiediamo al Supremo, e il Supremo dall'alto della sua, del suo monte ci manderà magari una risposta. E poi abbiamo l'ennesimo messaggio di Isabella San Germano. Ciao Isabella, e andiamo con un Midley Boogie in pieno Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, un bel boogie che aiuta a rimanere freschi ed in forma, un Midley Boogie di Maurizio Medeo. Go, go, Mau. Olé.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Popolare! Eccola qui, scatenata, con il suo tailleur pantalone color evidenziatore. La Elena Cammarone con Popolare.

popolare, ha vinto anche la settimana del liscio con questa popolare, la Elena Cammarone. Mi piace questo messaggio al 331 335 6565. Ettore Primantenna, cioè non sono più Ettore Antenna, adesso sono Ettore Primantenna, allora Primantenna, metti la D, quando sono in casa, quindi quando è in casa ascolta Ettore Primantenna. Radio Liscio per me da 2 anni dirette, poi registrazione nel pomeriggio e il weekend, addirittura ci registra nel pomeriggio dei weekend. Grazie Enza di Torino, che è una precisazione quella che fa, come seguo io Radio Liscio, come seguo io Ettore Primantenna, scusate, che sarei io. Va bene, siamo ai vinili di casa Antenna, appunto. David Bowie, dopo 10 anni che era fuori dal grande circuito della musica mondiale, rientra nel 2013, 3 anni prima di morire, con un brano intimista, cioè era un brano proprio una lenta ballata con la quale lui voleva reintrodursi presso i suoi fans e non solo, dicendo: sono stato fuori per 10 anni, ma adesso ritorno riflessivo su quella che è stata la mia vita. Difatti il titolo del brano era Where Are We Now? Dove siamo noi adesso? Where Are We Now? Di David Bowie, 47esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. È un brano del 2013, che appunto lui lanciò in occasione del suo 66esimo compleanno, e David Bowie non lo mandò fuori su disco subito, lo mandò prima di tutto sul suo YouTube, mi pare, no, su iTunes, su iTunes, senza particolare pubblicità o promozione. Mi disse: rientro così timidamente con questa mia canzone. Where Are We Now? Dove siamo adesso? David Bowie.

tristissima questa Where Are We Now di David Bowie. Comunque io ve l'ho passata rispettando la classifica del 47esimo posto nelle 500 canzoni più belle di sempre. Anima, dai, Lara Agostini, Anima, Anima, l'anima, quando l'anima se ne va dal nostro corpo, come dice mio figlio medico, siamo carne morta. I medici sono piuttosto cinici, non ascoltateli troppo, tranne quando devono

Anima di Lara Gossini, risolviamo un po' l'atmosfera con i nati e i morti di oggi, 26 giugno di qualche anno fa. Uno dei più grandi maestri direttori d'orchestra italiani, Claudio Abbado, era nato nel 1933. Max Biaggi, campione polemichino di moto, è nato nel 1971, quindi oggi ne fa 55. Arianna Grande, 1993, quindi oggi 33. Paolo Maldini in questo momento è nella mente dei grandi risolutori, dicono loro, dei problemi del calcio italiano, quindi Malagò, lo stesso ministro Abodi stanno convergendo su uno che è stato un'icona, lo dico da interista, indipendentemente dal fatto che lui sia stato un milanista convinto della famosa dinastia dei Maldini, è stato un grande uomo di calcio da ammirare, perché non bisogna dare contro a quelli che giocano nelle squadre avversarie solo perché sono nelle squadre avversarie. Quando uno è bravo e lo si riconosce in qualsiasi situazione si trovi. E io mi auguro che lo facciano diventare il direttore tecnico di tutte le nazionali, che più nazionali non si può, sperando che prima o poi si torni a giocare nel campionato del mondo, ma chiamo da tre volte. Antonio Ricci, il mio amico Antonio Ricci, il signor Striscia la Notizia, e non solo, è del 1950, oggi ne fa 75. La sua Striscia la Notizia è stata scalzata da quel fenomeno televisivo che è Gira la ruota gira, del mio amico anche lui Jerry Scotti, che devo dire la fa molto molto bene ed ha un grande, grande successo, anche grazie alla sua socia, perché la Samira in questo momento secondo me è il personaggio femminile televisivo di maggior impatto. E questo per quanto riguarda i nati. Per quanto riguarda i morti, oggi moriva nel 1967 Don Milani, e io l'ho conosciuto addirittura a fine anni 50, inizio anni 60, perché veniva in colonia sul mare, mi pare a Cesenatico, sì, a Cesenatico, dove andavo io con le colonie estive del Collegio San Carlo, che io ho frequentato in adolescenza, anzi diciamo pure in gioventù. Mario Verdone, papà di Carlo Verdone, a sua volta attore, doppiatore e quant'altro, diciamo che introdusse il figlio, morì il 26 giugno del 2009. E poi Francisco Pizarro. Chi fu Francisco Pizarro? Fu uno spagnolo che conquistò tutto l'impero degli Incas e che, in modo piuttosto brutale, perché li massacrò alla grande, imprigionò l'imperatore, poi lo fece uccidere, insomma, no. Però ha inventato Lima, la capitale del Perù, l'ha creata, l'ha fondata. Francisco Pizarro morì nel 26 giugno del 1541. Caterina, chiedo scusa prima di morire, Caterina Valente fu una grandissima interprete, adorata da Mina, diceva che aveva una voce, Mina proprio stravedeva per lei, ha detto una voce incredibile, morta a Lugano a 93 anni, pensa a te. È stata una cantante, attrice, showgirl e chitarrista italiana, morta nel 2024, ma era nata a Parigi nel 1931 ed era il tipico esempio di artista cosmopolita, nata a Parigi da genitori italiani, poi sposata in prime nozze con un tedesco, in seconde nozze con un britannico, parlava 6 lingue correntemente e cantava in 12. Ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo, ma quello più famoso, io me lo ricordo perché lo cantava in televisione
quando era ospite di Mario Riva nel Musichiere, era Personalità del 1960, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Pensa che non parla, quindi mi permette di annunciarlo, perché di solito si annunciano loro quando sono in serata dal vivo. Alex Villani, che canta nell'orchestra di Federica

Resta Qui di Federica Cocco come orchestra, ma cantava Alex Villani. Il momento del cinecalendario, qual è il film di oggi, 26 giugno 2026? Ebbene, il film è Little Miss Sunshine, la piccola Miss Sorriso. Cheryl Hoover ha due figli, Olive, che sogna di diventare reginetta di bellezza, e Dwayne, adolescente che ha fatto voto di silenzio. Il marito, Richard, vuole affermarsi come oratore motivazionale, mentre con loro vivono il nonno sboccato Edwin e lo zio Frank, studioso di Proust e reduce da un tentato suicidio. Quando Olive, la figlia, si qualifica per il concorso Little Miss Sunshine, la famiglia parte per un viaggio che metterà in luce fragilità e legami profondi. Allora, è un film che è stato fatto per criticare dell'idea della vita come competizione, incarnata qui da un concorso di bellezza per bambini. Arrivati al concorso, Frank, lo zio studioso, legge una copia del New York Times Review Books che porta la data di 26 giugno 2005, ed è per questo che Little Miss Sunshine è stata abbinata al 26 giugno 2005. E siccome sabato e domenica non ci sono, vi dico già anche il film di domani, il 27 di giugno sabato. Il film abbinato è Dracula di Bram Stoker, diretto niente po' sotto di meno che da Francis Ford Coppola. È uno dei grandi successi horror degli anni 90, è la storia del cavaliere che rinnega Dio dopo il suicidio dell'amata e si carica di una disperazione inedita, facendo del suo Dracula un mostro segnato dall'eterna sofferenza. E qui devo dire che è molto bravo Francis Ford Coppola, perché l'ho visto il film, perché lo fa vivere in varie situazioni, dal vecchio inquietante al dandy appassionante fino al pipistrello mostruoso. Ma perché il 27 di giugno? Perché a un certo punto Dracula parte da Varna, da dove si trova, per dirigersi a Londra a fare danni, e la data, lo si legge in sovrimpressione, in cui la goletta di Mitter, che è ignara di trasportare il conte Dracula, parte da Varna per andare a Londra, è il 27 giugno 1897. Ed è per questo che il 27 giugno è abbinato a Dracula. Quindi, se domani volete sapere qual è il film del vostro compleanno, Dracula. Ah, fatevi crescere, mettetevi i canini finti. Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Gloria, Gloria è del 1979, è di Umberto Tozzi. Lui non l'amava moltissimo, ma diventò uno dei suoi brani di maggior successo. Allora, si spostarono alla Union Studio di Monaco di Baviera per inciderla. Gloria ottenne subito un grande successo in Italia, dove raggiunse la seconda posizione nella classifica dei singoli, poi in molti altri paesi ebbe un grande successo anche in Spagna. Allora, Umberto Tozzi, Gloria, 1979.

0: Eh sì, siamo quasi al gran finale. Era Gloria di Umberto Tozzi. E mentre il Cinghia mi manda in sotto come tappeto musicale Superman di Giampiero Vincenzi, io sono ai saluti del venerdì, che sono quelli più lunghi di tutti i dì. Allora, non faccio in tempo a leggervi l'accade oggi, vabbè, ve ne leggerò uno che è riferito al prossimo lunedì. Cinghia, ciao, buon weekend. Stasera il Cinghia va Montalciata a suonare in un'orchestra country ed è già preoccupato, dice, sarà zanzara party perché suonano all'aperto. Detto l'andenna, ricordate le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, per tutto il weekend. Buon weekend, ci ritroviamo lunedì con Canzoni senza frontiere, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.